tra i tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

e adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Vivo ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente. Io

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

Sheryl Crow su Radio Subasio, canzone prima pubblicata nel 1993 con scarsi risultati, poi ci riprovano nel 1995 attendendo tutto il 1994 e diciamo che riesce poi a farsi strada dapprima nel Regno Unito, poi in tutto il mondo fino a diventare un grande successo, un classico degno dello Spazio Collection su Radio Subasio. Sheryl Crow alle 5:04 minuti, buongiorno amici, buon primissimo mattino impavidi da Vera Torrisi da Radio Subasio. Si corre come canta appunto Sheryl? Beh, spero di no, alle 5:04 appunto del mattino è meglio fare le cose, non dico con calma ma con una certa serenità. Oggi ultimo giorno di settembre, 30 settembre, non so se vi fa più piacere sapere che siamo già a metà settimana, che è già mercoledì, oppure che l'ultimo giorno di questo mese. Fate voi, ditemi, spiegatemi, 3 480 75 80 60 per il vostro buongiorno. Ditemi anche chi siete, da dove, in cosa siete impegnati questa mattina, siete già usciti di casa, siete in viaggio verso, lo so, il lavoro. Andiamo a prenderci anche questa giornata, dai, buon mercoledì a tutti, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, a cantare Laura Pausini dal grande Don

0: Ed Sheeran, la sua Shape of You, mi prendete per la gola, grazie Papero, con questa foto di Cornetti, un dolce risveglio per voi. Insomma, lui già al lavoro. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, ci siete? Dai, sentiamo.
1: Buongiorno Sebastiano, e come tutte le mattine per lavoro.
0: Sì.
1: In viaggio per Napoli, Capodichino, aeroporto. Buongiorno a tutti.
0: Immagino che tu non vada per partire, no? Con l'aereo, ma per lavorare. Ciao, buongiorno a te, un bacio. Poi.
2: Buongiorno Vera, buongiorno a tutti gli amici di Radio Subasio.
0: Buongiorno.
2: Antonio da Salerno, in direzione Verona, trasporto Pelati, dopo 2 mesi e 15 giorni di trasporto di pomodori dai terreni della Puglia verso Salerno, si riprende un vecchio lavoro, direzione nord.
0: Ok, allora buon viaggio, Antonio, buon viaggio a te, immagino che quei pomodori siano stati lavorati e poi adesso, insomma, prendono il largo. Ultimo, dai, messaggio, chi c'è? Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Subasio, sono Carmen da Fossato di Vico, mi sto dirigendo al lavoro.
0: Sì?
3: Purtroppo per il mio ultimo giorno di lavoro, perché non mi rinnovano il contratto.
0: Aia.
3: Mi faccio un in bocca al lupo e spero presto di trovare un nuovo lavoro.
0: Ma certo.
3: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. Carmen, forza, dai, dai, noi facciamo il tifo per te, che possa tu, insomma, aver rinnovato questo contratto. Amica, Anna

colori invece amara, altro che colori, amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola d'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune di 140 anime della provincia di Bergamo. Lunedì, ritornando a scuola, non hanno più trovato il tetto dell'istituto. Sì, avete capito bene, il tetto è stato rubato probabilmente nella notte tra domenica e lunedì. Ma come si fa a rubare il tetto? Che vergogna poi ai bambini in una scuola. Beh, speriamo che bimbi e maestre, personale scolastico possano risolvere al più presto. Ma stamattina vi chiedo, amici, quella volta, furti strani, quella volta che vi hanno rubato cosa? Qualche tempo fa mi hanno rubato il secchiello dell'umido. Non era neanche un secchiello nuovo, voglio dire, aveva i suoi anni.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
2: E 5:31 di questo mercoledì ultimo giorno del mese di settembre. Buongiorno amici, buongiorno impavidi. Dicono che sia un bellissimo album e noi sentiamo proprio il nuovo singolo di Dito nella Piaga, che dà il titolo al

Eh già, Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, ci vuole un fisico bestiale anche per rubare il tetto di una scuola. Tra domenica e lunedì, forse è stato, forse nella notte, insomma, tra domenica e lunedì è stato rubato questo tetto. Amara sorpresa lunedì per i bambini e le insegnanti di una scuola di Arcene, in provincia di Bergamo, si sono ritrovati senza il tetto. L'estate scorsa in Sicilia, per esempio, rubati dei dossi artificiali che pare poi i carabinieri abbiano ritrovato in un'altra strada. Insomma, stamattina vi chiedo di furti strani, quella volta che vi hanno rubato niente di prezioso, però strano. A me il secchio dell'umido, molto molto vissuto qualche tempo fa, beh, tanto dovevo cambiarlo. Cosa vi è successo? I furti strani che vi sono capitati? 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri racconti. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Intanto, incoscienti giovani, Achille Lauro.

0: Marc Anthony su Radio Subasio alle 5.48. Buongiorno amici, si parla di furti, strani furti che abbiamo subito, di oggetti che magari già erano, che ne so, utilizzati, già erano usati, niente di prezioso, ma ce li hanno fregati. Dai, sentiamo cosa mi state raccontando al 348 075 80 60.
1: Buongiorno, Patrizia da Roma.
0: Ciao.
1: Allora, a me una volta hanno rubato il portafoglio, ero disperata, tutte le denunce, tutto quanto,
0: sì?
1: Però poi l'ho ritrovato intatto, senza soldi, perché dentro fortunatamente non ne avevo, e praticamente ho ritrovato tutto tranne la tessera dei punti del supermercato.
0: Bella.
1: Non so perché, forse gli serviva.
0: Era completa questa tessera dei punti del supermercato, Patrizia. Potrebbe essere. Alessandro scrive: mi hanno rubato il badile. Ma io dico, ma gli ha preso adesso tutte insieme la voglia di lavorare? Ti giuro, non era mai capitato. Poi ancora.
2: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Vera, buongiorno a tutti i subasiani.
0: Buongiorno.
2: Gianluca, trasportatore di ciccia.
0: Ciao.
2: 4-5 anni fa ho avuto un negozio di macelleria. Mia moglie, che piacciono molti fiori, avevamo messo due vasi con dei fiori bellissimi davanti al negozio, e la mattina seguente le piante sono sparite. Erano
0: ecco,
2: troppo belle per tenerle vicino alla strada. Ciao ciao a tutti.
0: Evidentemente. Beh, ti hanno lasciato i vasi, almeno quelli, dai. 3 4 8 0 7 5 80 60, i furti strani di cui siete stati vittime.

La tua ragazza sempre Irene Grandi in questo mercoledì. Buongiorno impavidi, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino. Dai che si va, dai che siamo già a metà settimana. Buon mercoledì a tutti. Tra poco l'appuntamento con l'informazione.

0: Gomez e il marito Benny Blanco, Sunset Boulevard su Radio Subasio, lei che ha festeggiato il compleanno a quanto pare in Italia, a Firenze. Ci portano all'appuntamento con l'informazione, sentiamole, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, pochi secondi alle 6.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre. Gli altri gestori rivendicano: le nostre tariffe sono già più basse. ARERA avverte i clienti vulnerabili. Nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3%. Intanto anche Q8 mette un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Appello di Giorgia Meloni sull'energia. Spero che altri attori diano una mano. A Praga, in visita con il ministro Giorgetti, la premier ha presentato con il presidente della Repubblica Ceca Babiš un piano di azione comune da sottoporre ai partner europei per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassazione delle emissioni di carbonio. Donald Trump pubblica un accordo sull'intelligenza artificiale con i dirigenti del settore tecnologico ricevuti alla Casa Bianca. Autoregolazione, nessun controllo federale, annuncia il presidente americano. Alta tensione tra Mosca e NATO. La Russia scrive all'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua enclave, compresa quindi l'arma atomica. Il giallo della Ricina a Pietracatella forse ad una svolta. Ieri per tre volte in questura a Campobasso Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime morte avvelenate, perquisiti la sua casa e i suoi studi di commercialista. L'uomo non è indagato, ribadiscono gli investigatori. Calcio, la Premier League conferma il Manchester City colpevole di irregolarità finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018. Il club accusato di aver stipulato contratti fittizi con diversi partner commerciali. Annunciato il ricorso, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione sul nostro paese e quindi anche nelle prossime ore prevalenza di tempo bello. In particolare troveremo un po' di nuvolosità al nord-ovest, ma con qualche breve piovasco sulle Alpi occidentali solo nel corso della sera. Nel resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni, sempre leggermente al di sopra delle medie stagionali, valori quasi dappertutto compresi fra 23 e 28 gradi, con punte anche di 29-30 gradi in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Yakult Plus.
7: Pesca.
6: 20 miliardi di probiotici LCS.
7: Pesca.
6: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
7: Pesca.
6: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
0: Le 6:03, buongiorno!

che un giorno Max Pezzali, Mauro Repetto e la storia degli 883 sarebbero stati una serie TV. Gli anni, la collection delle 6-6-8 minuti. Buongiorno, coraggiosi del primo mattino, dai. Dai che si va a prendere e portare a casa anche questo ultimo giorno di settembre. Buongiorno da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Questa mattina si parla di furti strani. Sì, furti strani, quella volta che vi hanno rubato niente di particolarmente prezioso, quell'oggetto, insomma, particolarmente usato anche, se vuoi, ma i furti strani di cui siete stati vittime. 3 4 8 0 7 5 80 60. Ma sapete che vi fa particolarmente piacere anche sentire il vostro buongiorno. Dai, andiamo a lei, anzi spirito a lei, Antonacci e Seif.

0: arriverà l'amore prima o poi, voi predisponetevi se insomma siete single e cercate l'amore. Arriverà l'amore, Emma, su Radio Subasio alle 6.14. Buongiorno, impavidi! Ci siete?
1: Buongiorno a tutti da Rambucci e Gabriele,
0: ciao.
1: Da Firenze, direzione Milano.
0: Quella.
1: 14 gradi, strada tutta libera, per ora.
0: Per ora, anche perché 300 chilometri. Ciao ragazzi, buon viaggio. Allora, vi chiedevo di furti strani, quella volta che vi hanno rubato, niente di particolarmente prezioso, ma un furto perlomeno particolare.
2: Io
0: sentiamo.
2: Mi chiamo Moira e lavoro in impresa di pulizie.
0: Ciao Moira.
2: E a noi ci hanno fregato quasi a mappaletta un suo cassetta per raccogliere la spazzatura in fondo alla scalinata.
0: Sì.
2: Siamo scese,
0: non c'era più.
2: Ecco. Constatate che costa circa 2,50 euro, era anche datata, cioè anche rotta da una parte, però si vede a qualcuno serviva.
0: È il fascino della paletta datata, della paletta rotta, Ciao
3: Buongiorno,
0: Moira.
3: Radio Subasio, Luigi da Bologna.
0: Ciao Luigi.
3: Autista,
0: sì.
3: Di camion. Mi hanno rubato una scarpa da lavoro, era la sinistra, che mi hanno portato via, quindi è stato un dispetto. Cosa se ne fanno di una scarpa? Non lo so, però l'unica cosa che mi hanno rubato è che, roba strana, la scarpa sinistra.
0: Scarpa si vede che serviva solo la sinistra, gli mancava la sinistra e quindi via. Poi.
4: Buongiorno Vera, buongiorno Subasio, Alfredo da Roma.
0: Ciao.
4: Il furto strano?
0: Sì.
4: Mi hanno rubato le cipolle nell'orto.
0: No!
4: Evidentemente erano troppo buone. Buona
0: sì.
4: Giornata.
0: Ciao, buona giornata a te.

succede che c'è qualche novità proprio dal comandante. Siamo curiosi, insomma, di sentire questa sua novità annunciata, un nuovo progetto. Va bene, su Radio Subasio lo sentiremo presto. Intanto Jovanotti insieme al 6 PM, estate 2022. I love you baby.

0: hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Dopo il concerto dei Record, per ultimo record di presenze anche al cinema durante la proiezione del docufilm. Lo sentiamo su Radio Subasio, ultimo, questa è la sua Tutto.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Franklin, I knew you were waiting for me su Radio Subasio. Furti strani, questa mattina siamo partiti dal furto del tetto di una piccola località in provincia di Bergamo. Si hanno rubato il tetto di una scuola durante la notte tra domenica e lunedì. Ma come si fa? Ma come si fa? Furti strani di cui siete stati vittime. Cristina da Roma: a me hanno rubato la targhetta che avevo messo sulla porta d'ingresso dedicata ai nostri due cagnolini e anche lo zerbino. Immagino era usato lo zerbino. Poi,
1: buongiorno Radio Subasio. Sì. Sono Giuseppe, sto andando a lavoro. Se vogliamo parlare di furti strani, a me è capitato un furto con scasso, si può dire.
0: Sì.
1: Una macchina parcheggiata nel parcheggio dove lavoro, e hanno sfondato il vetro posteriore e hanno rovistato dappertutto all'interno dell'abitacolo. Avevo un piccolo binocolo, quelli da escursionismo, ma una cosa irrisoria, una cosa insomma di poco valore. Quel binocolo, piccolo binocolino di quelli tascabili, un'attrazione
0: fatale, un'attrazione fatale, il piccolo binocolo. Sì.
2: Luca da Benevento.
0: Ciao.
2: Mi
0: Luca.
2: Hanno rubato lo shampoo sicastellare dell'armadietto. Sì, buona giornata, un bacione.
0: E non
2: ciao.
0: Te l'hanno ridato, eh? Vuol dire che serviva lo sticascellare, ma anche lo shampoo. Vabbè, furti strani di cui siete stati vittime i pinguini su Radio Subasio, ricordi?
3: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: su Radio Subasio, furti strani di cui siete stati vittime. Elisabetta da Senigallia, 3 chili di mele mi hanno rubato, oltre tutto l'oro di casa, ma anche le mele. Poi dai, sentiamo ancora qualche messaggio vocale.
1: Mi sono da rubare tutta la roba da mangiare e persino la carta igienica. Evidentemente gli serviva anche la carta igienica. Buongiorno.
0: Evidentemente sì.
1: Buongiorno,
0: poi
1: Radio Subasio. Il furto strano che ho subito ormai 20 anni fa fu il fiocco nascita di mia figlia Flavia, che avevamo apposto sul cancello del giardino e diciamo il giorno dopo non c'era più. Elisabetta da Roma, buona
0: ciao Elisabetta. A proposito di cancello, Valeria scrive: a mio zio hanno rubato il cancello, quello della proprietà di campagna. E poi ancora Anna da Milano: gli hanno rubato la borsa, poi ritrovata con tutto dentro tranne i soldi, ma le avevano rubato anche il portachiavi di Valentino Rossi.
2: Ciao Vera, buongiorno la passione. A te Subasiani, sì. Stefano
3: e Jessica, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Andiamo 3 giorni a Porto Recanati.
0: Quella.
2: Perché ce l'abbiamo nel cuore. Un abbraccio a tutte le Marche, arriviamo. Ciao.
0: E buona 3 giorni a voi, buona vacanza ancora.
4: Ciao,
0: dai.
4: Ciao Subasio, buongiorno, sono Simona da Colle Marino.
0: Ciao Simona.
4: Ancuna. Qui ci sono 18 gradi stamattina e sì? Sto già andando al lavoro. Lavoro nel supermercato perché oggi è giornata di inventario.
0: No!
4: Radio Subasio.
0: Un pat pat a te per l'inventario al supermercato. Buongiorno amici, dai, con la pesce di Martino. La ricordate senz'altro, questa è musica leggerissima.

0: proposito di furti strani, fatemi fare un pat pat a Laura da Latina, una pacca di incoraggiamento perché le hanno rubato la marmitta della sua auto. Chissà che rumore senza la marmitta. E poi a Sasha che scrive: beh, la cosa che mi hanno rubato è stata l'altro giorno a casa sono arrivati i ladri, ma non trovando nulla si sono attaccati allo yogurt, quindi aprendo il frigo gli hanno rubato o hanno consumato tutto lo yogurt. Beh, saranno stati golosi di yogurt. Grazie amici per i vostri messaggi, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima, l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 7.
1: Buongiorno da Ester Ruletto. Caro carburanti, anche Q8 Italia fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio partirà domani e durerà un mese. Si apre anche il fronte bollette. Eni lancia uno sconto del 30% su luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni. Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso. Putin minaccia la NATO. Per difendere Kaliningrad siamo pronti ad usare l'atomica. Il contenuto della lettera di Mosca all'Alleanza Atlantica dopo le esercitazioni di Bruxelles-Washington intorno all'exclave, in cui avverte: possiamo colpire le vostre capitali. Intelligenza artificiale, Donald Trump la ribattezza superintelligenza e con i big della tecnologia ricevuti alla Casa Bianca firma un accordo che posta sul suo social Truth. Non servono paletti, è sufficiente l'autoregolamentazione. Le morti per avvelenamento da Ricina a Pietracatella, Campobasso, perquisiti la casa e gli studi di commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. Ieri ascoltato 3 volte in questura, ma ribadiscono gli investigatori, non è indagato. I 3007 egiziani condannati in contumacia per il sequestro di Giulio Regeni, ma non per l'omicidio del ricercatore friulano al Cairo, sono pronti ad impugnare il verdetto della Corte d'Assise di Roma, che ha inflitto 10 anni di carcere, 1 assolto. Polemiche sulle parole del ministro Tajani, giudicati 3 uomini, non il loro paese. Il Manchester City, colpevole di violazione di norme finanziarie, avrebbe aggirato le regole UEFA sul fair play, gonfiando i propri conti per vie non dichiarate ai controlli delle federazioni. La squadra di Mansour rischia l'esclusione dalla Premier League, ma farà ricorso. Il Parma intanto volta pagina, comincia l'era Gilardino, il nuovo allenatore. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: per ripristino incidente si registrano code sulla 7 Serravalle Genova, tra il bivio per la 10 Genova Ventimiglia e il bivio per la 12 Genova Livorno. Su quest'ultima si resta in coda tra allaccio con la 7 Genova Est. Lungo la 10 Genova Ventimiglia coda in entrata a Savona Vado a causa dei lavori. Cantieri sono segnalati tra Albenga e San Bartolomeo. Sull'autosole coda di 4 km tra Firenze e Scandicce, il bivio a 1 variante a causa di un veicolo in panne. Per traffico si registrano code sulla 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Infine sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione tra Pescia Romana e Garavicchio in direzione Ponte San Luigi, allacciamento A10 Genova Ventimiglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri.
5: Più Coop Voce.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: su puntofileni.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Sono le 7:03, buongiorno a tutti, come state? E soprattutto so che siete tutti in piedi in questo momento. Sono Gianluca Giurato, vi accompagnerò fino alle 10 su Radio Subacqueo. Si parte con la grande Tina Turner.

Siamo noi come tutti i giorni del resto, no? Quando uno si sveglia la mattina magari non si ricorda neanche come si chiama, dove si trova e perché si sta alzando, magari pensa sì, anche oggi sono un eroe. Poi la routine della giornata chiaramente ti porta a pensare ad altro, a fare altro, insomma piccoli, nel nostro piccolo siamo eroi. Poi ci sono gli eroi quelli veri, quelli che veramente tutti i giorni fanno cose importanti per l'umanità, e allora ci inchiniamo davanti a loro, grazie anzi in anticipo anche stamattina, anche in questo 30 settembre, per quello che farete per noi, per il nostro paese e per il mondo, perché sappiamo che insomma c'è tanta gente che si è alzata stamattina e farà delle cose importanti. Nel nostro piccolo anche noi cercheremo di tenervi su, chiaramente come facciamo tutti i giorni, 3 ore con me Gianluca Giurato tutti in piedi, con la nostra grande musica e con tanti appuntamenti che vi coinvolgono ogni mattina. Tra poco c'è l'oroscopo, quindi sentiremo il parere delle stelle su questo mercoledì, però arriva Elisa adesso con il nuovo singolo che ci dà una bella energia, devo dire, su Radio Subasio, si chiama Kintsugi.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Nonostante Giove sia rimasto in trigono per tutto il mese, più pianeti retrogradi ci invitano a consolidare piuttosto che a espandere ancora. Le tensioni dell'inizio sono ormai alle spalle. Chi ci ha affiancato in questo periodo merita il nostro riconoscimento. Toro, si chiude settembre con un invito a rivedere il modo in cui comunichiamo. Le parole hanno un peso e vanno scelte con cura nelle relazioni. Lasciamo andare ciò che non ci occorre più. Arriveranno nuove opportunità. Facciamo spazio dentro di noi. Gemelli, è il momento di fare il punto. Cosa ci portiamo dietro? Cosa invece lasciamo qui?

ottobre bussa alla porta con una faccia nuova. I rapporti vanno coltivati ogni giorno. Non diamo niente per scontato. Curiamoli con gesti piccoli ma costanti. Cancro, ultimo giorno di settembre. Stasera la luna passa in gemelli. È tempo di guardare indietro solo per capire cosa tenere con noi davvero. Alcuni pesi vanno abbandonati, non servono. Alleggeriti, entriamo in ottobre con più spazio per il nuovo. Leone, il mese ci lascia con una grande voglia di concretezza. Mettiamo radici solide ai nostri sogni per vederli fiorire nella prossima stagione. Sistemiamo gli attrezzi da lavoro con cura. L'ordine esterno riflette sempre la nostra calma interiore. Vergine, settembre finisce con un senso di compiutezza. Abbiamo agito con metodo e la nostra struttura è pronta per affrontare i cambiamenti in vista. Salutiamo il mese con orgoglio, sapendo che ogni dettaglio curato oggi è una sicurezza in più per domani. Bilancia, ci assale una sensazione di cose dette e di cose ancora da dire. Siamo cambiati in modo sottile, ma reale. Guardiamoci indietro. Scegliamo una questione aperta da chiudere in ottobre, mentre abbiamo ancora la lucidità per farlo. Scorpione, oggi la luna è in opposizione e diversi pianeti lenti invertono il loro moto. È un fine mese che invita alla riflessione. Raccogliamo. Venere ha lavorato per noi parecchi giorni. Analizziamo cosa si è mosso in amore. È più di quanto pensiamo. Sagittario, Mercurio passa in Scorpione e il registro comunicativo si fa più incisivo e selettivo. Il ciclo si chiude chiedendo consolidamento, non espansione. Settembre ha spostato il terreno sotto i piedi. Ottobre porterà più di quel che immaginiamo in questo momento. Capricorno, la luna approda in gemelli in serata e con un guizzo vivace apre le porte al nuovo. C'è stata richiesta solidità, bilancio positivo perché ha mantenuto la rotta. Diversi pianeti invertono il moto e il mese si congeda con raccoglimento. Teniamo solo l'essenziale. Acquario, in quest'ultimo giorno del mese Mercurio entra in Scorpione mettendoci in guardia. Qualcuno potrebbe non giocare a carte scoperte. Serve un pizzico di diffidenza come garanzia. Verifichiamo ogni dettaglio prima di dare il via a un progetto. Finiamo con i pesci. Settembre ci saluta con l'ingresso di Mercurio in Scorpione. Le parole diventano strumenti. Usiamole con la precisione di artigiani all'opera. Alcuni pianeti vanno in moto retrogrado. Raccogliamo quello che abbiamo imparato, senza fretta di ripartire. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

stare bene completamente stamattina, cari amici, bisogna mettersi qualcosa addosso, perlomeno a quest'ora ci si veste a cipolla in questo periodo, come si suol dire, perché poi durante il giorno fa caldo, anche molto caldo, dicono insomma un caldo estivo tardivo, ma la mattina, attenzione, anche a Roma per esempio non è freddo, però ci sono 17 gradi adesso, quindi copriamoci. A Milano ne abbiamo 16, 18 gradi a Torino invece un pochino più calda, tra virgolette, 19 gradi a Napoli, 21 a Genova, che risulta la più calda insieme a Cagliari stamattina, 17 gradi invece a Venezia, Bologna ne ha 14, Firenze pure, a Palermo ci sono 20 gradi, quindi un pochino di meno di Cagliari e Genova che ne hanno 21, come abbiamo detto, 17 gradi ad Ancona, 14 a Perugia, Bari ne ha 16, ho lasciato L'Aquila per ultima perché L'Aquila ha 9 gradi, quindi bisogna coprirsi veramente, altrimenti magari ci si ammala pure. Adesso invece ci scopriamo volentieri, scopriamo i nostri sentimenti, grazie agli auguri di buon compleanno che arrivano come sempre su Radio Subasio a quest'ora. Scriveteli, mi raccomando, non messaggi vocali per fare gli auguri, ma solo scritti al 348 075 80 60, li leggiamo tra poco.

0: La zia.
1: La zia.
0: E lei è Serena Brancale su Radio Subasio, anima e core, quella che ci mettete voi quando fate gli auguri di buon compleanno attraverso i vostri messaggi. Parto subito con la carrellata buon compleanno alla nostra meravigliosa mamma Lina, dai suoi figli Stefano e Luca e anche da Dora Nicola, i nipotini Sofia e Mattia. Grazie per tutto quello che fai per noi, ti vogliamo tanto bene. Auguri alla mia amica Giotta per i suoi 29 anni da Faia e i suoi nipotini Elisa e Giulio Mattia. Ancora tantissimi auguri di buon compleanno a Sabrina che oggi spegne 48 candeline, che questo giorno sia speciale per te, pieno di gioia e serenità. Buon compleanno dalle sorelle Maria Rita e Giuliana, dai nipoti Davide e Simona e Luca. E poi buon 17° compleanno al nostro nipotino Christian, che questo nuovo anno della tua vita sia pieno di belle sorprese e soddisfazioni e momenti indimenticabili. Trascorri una splendida giornata, ti vogliamo bene zio Andrea, zia Gabri da Latina. A Viareggio oggi è un grande evento, il compleanno di Giusy. Tanti auguri alla mia cara amica da Daniela. Tantissimi auguri di buon compleanno alla mia meravigliosa sorellina Jenny, ti voglio un mondo di bene, firmato la tua sorellona. Tanti auguri nonna per i tuoi 70 anni da Flavia e Gaia, che questo giorno possa essere il migliore di tutti. Buongiorno Gianluca, siamo Elisa e Diego, volevamo fare gli auguri alla nostra super mamma migliore del mondo. E la mamma si sarà sciolta adesso per questo bel messaggio. Buongiorno, oggi è il compleanno del mio super fratellone Gabriele, auguri per i tuoi 66 anni dalla sorella Ornella. Tantissimi auguri di buon compleanno al nostro nipote Francesco di Viterbo per il suo 20° compleanno dagli zii e cugini di Soriano nel Cimino. Ancora auguri di buon compleanno alla mia bella mogliettina Sebi di Vasanello dal marito Mauro. Grazie a tutti amici, io faccio gli auguri chiaramente a tutti gli altri che non riesco a salutare e a nominare stamattina. Auguri veramente a tutti, ma adesso quelli più speciali vanno a Renato Zero, che compie 76 anni.
2: Penso

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Ah, che bella materia stamattina, cari bambini. Sono le 7.39 a Radio Subasio. Io sono Gianluca Giurato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Voi state andando a scuola e noi insieme facciamo musica, oltre a quella che facciamo tutti i giorni 24 ore su 24. Oggi è proprio la materia scolastica su cui interroghiamo. Materia troppo bella, no? Per tutti quanti noi e voi. E allora io vi dirò dei versi di una canzone, voi mi dovete dire di che canzone si tratta. È una canzone famosissima, tra l'altro. Anzi, potete anche rispondere cantando, visto che sicuramente la conoscete tutti. La canzone è quella che fa così: si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga. Che canzone è? Vi ripeto i versi della canzone che dovete indovinare, insomma voglio sapere il titolo e magari, ecco, se vi viene, se la conoscete bene, potete anche canticchiarmi proprio un pezzettino piccolino di ritornello. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga. Vogliamo sapere di quale canzone si tratta qui a Radio Subasio con un messaggio vocale, come sempre, cari bambini, perché si fa il giretto d'Italia delle scuole anche stamattina. Quindi vi aspettiamo 348-075-8060, titolo della canzone, magari ce lo canticchiate qui a Radio Subasio.

0: Sì, fra 9 minuti in classe quella vera appunto di ognuno di voi, ma adesso nella classe che unisce tutti i bambini d'Italia, quella di Radio Subasio, noi facciamo un giretto oggi con la materia musica. Vi ho dato dei versi di una canzone, vi ho chiesto di indovinare il titolo, anzi di canticchiarlo, e l'avete indovinata praticamente tutti i bambini.
1: Ciao, io sono Gloria.
0: Ciao.
2: Io sono Mattia.
3: Io

0: Fantastici, buona giornata anche a voi, cari bambini. Sentiamo un altro messaggio. Qual è la canzone?
1: Ciao Radio Supasio, io sono Eleonora e vengo da Roma. La canzone è
0: Vai.
1: Il coccodrillo come fa?

0: sto coccodrillo.
1: E come fa sto coccodrillo? Ciao. Ciao, un salutone anche alla tua mamma, cara Eleonora. Sentiamo l'ultimo messaggio di stamattina.
2: Ma quando è tranquillo, come fa sto coccodrillo? Boh.
1: Boh.
2: Il coccodrillo come fa?
1: Come fa?
2: Ciao Gianluca.
1: Ciao, ciao caro, ciao a tutti i bambini. Veramente siete stati tanti e bravissimi anche oggi. Vi aspetto domattina.

0: Minacci su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGcom 24, manca esattamente un minuto alle 8.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Eni annuncia uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre. Gli altri gestori rivendicano: le nostre tariffe sono già più basse. ARERA avverte i clienti vulnerabili. Nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3%. Intanto anche Q8 mette un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Appello di Giorgia Meloni sull'energia. Spero che altri attori diano una mano. A Praga, in visita con il ministro Giorgetti, la premier ha concordato con il presidente della Repubblica Ceca Babiš un piano di azione comune per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassazione delle emissioni di carbonio. Donald Trump pubblica un accordo sull'intelligenza artificiale con i dirigenti del settore tecnologico ricevuti alla Casa Bianca. Autoregolazione, nessun controllo federale, annuncia il presidente americano. Alta tensione tra Mosca e NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad. È pronta ad usare anche l'arma atomica pur di difendere la sua exclave. Il giallo della Ricina, Pietra Catella, forse ad una svolta. Ieri per tre volte in questura a Campobasso Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate, perquisiti la sua casa e i suoi studi di commercialista. L'uomo non è indagato, ribadiscono gli investigatori. Calcio, la Premier League conferma Manchester City colpevole di irregolarità finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018. Annunciato il ricorso, Alberto Gilardino è nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Secondigliano, raccordo A1, Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Sulla A14 Ancona a Pescara viene segnalato un veicolo in avaria che causa rallentamenti allo svincolo di Ancona Sud in direzione di Pescara. Sulla A4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Trezzo e Capriate in direzione di Brescia. Sulla A13 diramazione Padova Sud, personale su strada alla barriera di Padova Sud. Lungo la A10 Genova Ventimiglia viene segnalata invece una perdita di carico tra Genova Pegli e Genova Voltri in direzione di Ventimiglia. Infine sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio via Cristoforo Colombo in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
0: Siamo pronti per la nostra seconda ora insieme, sono le 8:04. Buongiorno da Gianluca Giurato. Tra poco l'accadde oggi. Che è successo di importante il 30 settembre? Lo sentiremo. Intanto sentiamo Franco.

Bandiera bianca, siamo al 1981 con Franco Battiato su Radio Subasio. Sono le 8:09, intanto di questo 30 settembre 2026, ne è passato di tempo, è giusto un attimo, il tempo vola. E adesso a proposito di tempo, vediamo che è successo di importante proprio in questa giornata nel corso degli anni. Debutti di grandi eroi, grandi personaggi dei fumetti e dei cartoni animati in questo 30 settembre, perché per esempio nel 1948 arriva in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini per la casa editrice L'Audace. Il titolo del primo numero era Il Totem Misterioso, quindi auguri a Tex, 78 anni compie oggi. Andiamo al 1960, questo invece è un debutto televisivo, 66 anni fa, 66, mamma mia, debuttano in televisione i Flintstone, uomini dell'età della pietra alle prese con macchine moderne, davvero originali, appunto, questi simpatici protagonisti del cartone animato ideato dalla Anna Barbera, che però in Italia nei nostri anni dell'infanzia conoscevamo come gli antenati, insomma, poi diciamo che si è un po' diffuso il nome originale, i Flintstone, the Flintstones, ma appunto da noi erano gli antenati, io così li chiamavo da piccolino. E c'era Fred con il suo inconfondibile Yabadabadu, il suo amico Barney un po' tontolone, poi appunto c'erano le mogli Vilma e Betty, va bene, insomma, comunque questo mi dà un po' l'occasione per ricordare con voi i personaggi dei cartoni di quell'epoca lì, quindi anni 70, anni 80, insomma, poi dipende un po' da quanti anni avete, quindi quale decennio in modo particolare avete vissuto davanti alla TV a vedere i cartoni, perché bene o male, insomma, dalla scuola materna, ecco, più o meno, fino alle scuole medie, diciamo così, si guardavano i cartoni, forse qualcuno di noi li ha visti anche dopo, va bene. Comunque, che cartoni preferivate voi? Quelli proprio simpatici, divertenti, un po' alla Flintstones, oppure vi piacevano quelli più strappalacri, tipo Candy Candy, Remy, Anna dai capelli rossi, quelli che insomma facevano anche un pochettino piangere ogni tanto? Me lo raccontate con un messaggio 348 075 8060. Vi aspettiamo a Radio Subasio.

Fino alla fine del mondo, questa Magnolia dei Negrita su Radio Subasio. La fine del mondo sarà anche la canzone che sceglierete voi, bella proprio la fine del mondo. Sì, perché ogni mattina, come sapete, c'è il voice box, intorno alle 8:30 avete la possibilità di scegliere un pezzo e di annunciarlo voi. Ci mandate un messaggio vocale, quindi diteci come vi chiamate, ovviamente, da dove ci ascoltate e soprattutto titolo e artista. Tutto qua, facilissimo. Aspettiamo adesso i vostri vocali a Radio Subasio 348 075 8060. Tra poco sentiremo la vostra canzone e il protagonista appunto del voice box. Intanto sentiamo loro Mary J. Blige con YouTube.

0: Tanti giorni migliori che ricordiamo della nostra infanzia grazie ai cartoni. Stamattina vi ho chiesto se preferivate quelli un po' tristi a volte, un po' strappalacrime, oppure quelli un po' più allegri. Beh, c'era anche un altro genere.
1: Buongiorno Radio Subasio. I cartoni da piccoli, quanti ricordi, quanti ricordi.
0: Tanti.
1: Uno dei miei preferiti era l'amore. Diciamo, l'amore è stato per tanti di noi la svezzatura, troppo bello come cartone animato per noi maschietti soprattutto.
0: Certamente.
1: Pasquale da Marcianise.
0: Pasquale, grazie, mi piace questo tuo modo di edulcorare, insomma, il messaggio erotico che c'era, diciamolo pure, dietro questo cartone, l'amore. Tra un po' parleremo di altri cartoni che ci avete indicato, intanto arriva Elodie.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Voice Box.
6: Voice Box.
5: La tua voce su Radio Subasia.
7: Ciao, sono Lucia da San Lorenzo in Campo e vorrei ascoltare la canzone di Whitney Houston, I Will Always Love You. Grazie. Ciao.

0: Ah, sempre bello riascoltare la voce di Whitney Houston, I Will Always Love You, la canzone scelta da Lucia da San Lorenzo in Campo, provincia di Pesaro Urbino, che ci ha deliziato veramente con la sua richiesta, con la sua voce e con quella di Whitney, con cui appunto abbiamo riempito al meglio questo spazio di stamattina che si chiama Voice Box, che torna anche domani come tutti i giorni, e aspettiamo chiaramente con un messaggio vocale per accontentare uno di voi con una canzone bellissima che scegliete ogni giorno qui su Radio Subasio. Questa l'abbiamo scelta noi, è la nuova di Ernia che stiamo suonando da un po' di settimane. Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: Tre cose, quelle di Malika Ayan su Radio Subasio. Sono le 8.49, buongiorno da Gianluca Giurato, buon mercoledì mattina. Stiamo parlando di cartoni animati e qui ci esaltiamo sempre quando ricordiamo i cartoni della nostra infanzia, che per qualcuno non sono solo dell'infanzia, perché oggi vi ho chiesto se voi preferivate quelli allegri, quelli che facevano sostanzialmente ridere, oppure quelli che avevano anche dei momenti di tristezza. Ebbene, ce ne avete indicati moltissimi.
1: Ciao, buongiorno Radio Subasio, sono William da Cagliari.
0: Ciao.
1: I miei cartoni animati preferiti fine anni 70, primi anni 80 erano sicuramente Bia, la sfida della magia, per chi se la ricorda.
0: E come no?
1: E l'uomo tigre, che guardavo addirittura con mio padre.
0: Ah beh.
1: Poi ce n'erano tanti altri, tipo Remy Heidi, moltissimo. Ne vedevo veramente tanti a quell'epoca.
0: Beh, un po' come tutti noi, grazie mille, caro.
2: Quanto mi piaceva Heidi. Mi piaceva tantissimo.
0: Beh.
2: E mi ricordo, ero una bambina, andavo alle elementari quando lo davano in televisione di pomeriggio.
0: Sì, di pomeriggio.
2: Mi sbrigavo a tornare a casa di corsa perché alle 4:30 cominciava e non vedevo l'ora, facevo merenda.
0: Le 4:30.
2: Davanti alla televisione. E questa cosa mi è rimasta talmente tanto nel cuore.
0: Sì.
2: Che poi nel tempo sono diventata mamma. Mm-hmm. E l'ho trasmessa anche alle mie figlie. Sono Roberta, chiamo da Roma e auguro a tutti una buona giornata.
0: Roberta, quindi con la scusa di far vedere Heidi alle tue figlie, praticamente te la sei riguardata anche tu tante e tante altre volte. Più tardi sentiamo altri cartoni, altri amici che ci hanno mandato i loro messaggi a Radio Subasio.

0: Dopo le lenzuola c'erano anche i Negramaro su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di PGCOM 24, 9:02.
1: Buongiorno da Estero Letto. Eni lancia uno sconto del 30% su luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni. L'annuncio apre una polemica con gli altri gestori. Enel e A2A rivendicano le loro offerte a prezzo fisso. Al centro del dibattito politico il commento di Antonio Tajani sulla condanna di 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni e non per l'omicidio del ricercatore friulano al Cairo. Sono stati giudicati colpevoli gli uomini, non il loro paese, aveva detto il vice premier, ma promette impegno ad andare avanti, non strumentalizzare. Caso Garlasco, scontro tra le analisi della nuova inchiesta e quelle condotte nel 2007. Nel mirino l'operato dei carabinieri del RIS. Andrea Sempio intanto verso il rinvio a giudizio, mentre i legali di Alberto Stasi, condannato per il delitto dell'allora fidanzata Chiara Poggi, studiano l'istanza di revisione del processo. Le morti per avvelenamento da ricina a Pietracatella, Campobasso, perquisiti la casa e gli studi di commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Ieri ascoltato 3 volte in questura, ma ribadiscono gli investigatori, non è indagato. Putin minaccia la NATO. Per difendere Kaliningrad siamo pronti ad usare l'atomica. Il contenuto della lettera di Mosca all'alleanza dopo le esercitazioni di Bruxelles-Washington intorno all'exclave in cui avverte possiamo colpire le vostre capitali. Calcio Mancini prepara il prossimo imminente impegno di Nations League, quello di venerdì con la Francia a Parigi, ma perde Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro dell'Italia Coverciano per problemi fisici dopo la botta rimediata in Turchia alla parte posteriore di una coscia. Non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo stabile e soleggiato a parte la presenza di nubi più estese al nord-ovest in Sardegna e in parte anche nel resto dell'arco alpino e nelle regioni centrali tirreniche. Locali piovaschi non esclusi su Piemonte, Val d'Aosta e Ponente Ligure. Temperature massime stazionario e lieve calo, ma ancora sopra la media in gran parte del paese, con valori compresi tra i 23 e i 29 gradi e picchi di 30 gradi nel settore tirrenico e in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
12: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
13: Obi, tutto è buono!
8: possibile.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
0: Siamo pronti, sono le 9:03 minuti e la terza ed intensissima ultima ora di Tutti in Piedi. Tra poco infatti giochiamo, sentiremo uno di voi in diretta, ma prima sentiamo lei, Patti Smith. Questa è Because the Night.

facile dirlo, ti amo. C'era Noemi su Radio Subasio, buongiorno da Gianluca Giurato. Ma le canzoni che parlano d'amore sono tantissime. Ci sono quelle che poi la parola amore ce l'hanno proprio nel titolo, come la canzone che dovete indovinare stamattina. Soltanto che la canzone è in inglese perché è di una band americana, quindi diciamo che una delle due parole del titolo è proprio questa. Non è amore, ma insomma è amore in inglese. Quindi immaginate, la seconda parola è questa. La prima, vi do qualche indicazione. Parliamo di una band americana che è attiva da una trentina d'anni, ma proprio con questa canzone qua, 22 anni fa, dai, voglio aiutare proprio tanto, è diventata strafamosa in tutto il mondo, perché questo era il secondo singolo estratto dal loro album d'esordio, quello che veramente li ha lanciati un po' dappertutto. Famosissimo anche il video con il cantante che allora aveva una fidanzata, Kelly McKee. Si mostrano appunto nel video in scene, diciamo, un po' erotiche, ma comunque velate. Le parti intime erano coperte da fiori, quindi insomma diciamo che non era assolutamente osceno. La canzone è molto bella, la si ascolta anche oggi con enorme piacere, la sentiremo dopo aver parlato con uno di voi, perché il più veloce appunto che risponderà esattamente con un messaggio vocale verrà in diretta qui su Radio Subasio. Quindi nel vocale ci dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, ovviamente titolo e gruppo al 348 075 80 60. Questa è la clip mostrificata.

0: Capitani coraggiosi, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones su Radio Subasio. Chissà se Luca da Benevento amava più i Beatles o i Rolling Stones. Ciao Luca.
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutta Radio Subasio. Buongiorno.
0: Allora,
1: a voi.
0: Che fai di bello innanzitutto Luca in questo momento?
1: Allora, in questo momento sono al lavoro, ho avuto 5 minuti per telefonarvi e...
0: Un po' di pausa.
1: Quindi... Un po' di pausa, ma lo sono al lavoro.
0: Pausa caffè, diciamo così, e Radio Subasio.
1: E Radio Subasio, sempre.
0: Sempre.
1: La musica io la amo personalmente, quindi...
0: Bravo. No, non hai risposto alla mia domanda, più Beatles o più Rolling Stones?
1: Più Beatles,
0: vabbè, dai, insomma, qua comunque come cadi in piedi, perché sono due megagruppi. Allora, al lavoro da che ora, Luca?
1: Allora, prestissimo, turno 6:12:20.
0: Perché, che fai?
1: Allora, noi ci occupiamo, faccio l'operatore ecologico per la mia città.
0: Quindi Benevento, insomma, contribuisci, sì, a tenere pulita e splendente la tua bellissima città.
1: Sì, ma la cosa bellissima da dire è che prima di fare questo lavoro sono cittadino della mia città, quindi è ancora più bello farlo questo lavoro, quando in pratica ti senti proprio di tua la città. Quindi,
0: è vero, è verissimo. E poi sai che dai un grandissimo contributo alla tua città, perché insomma tu fai un lavoro molto importante e ti svegli tra l'altro credo intorno alle 5 la mattina.
1: Intorno alle 5 del mattino.
0: Quindi con Vera.
1: Oppure modo Gianluca di salutare Vera.
0: Ecco appunto,
1: collega.
0: Tu ti svegli dalle 5 alle 7 e poi tutti in piedi che parte alle 7 con me. Allora, caro Luca, e poi quando finisci il tuo turno, che in pratica dovrebbe finire, quindi inizia alle 6, mezzogiorno, l'una, che ora finisci?
1: 12:20
0: precise proprio. Che fai poi?
1: Sì. E poi diciamo che mi dedico un po' ai figli, ma soprattutto al secondo che è maschietto, che è più piccolino.
0: No, perché è piccolino, non perché è maschietto. Appunto.
1: No, perché è più piccolino, i figli sono uguali,
0: appunto.
1: La prima è 18enne, quindi va da sola.
0: Ormai.
1: Il secondo lo porto alla scuola calcio, diciamo che lo seguo con quelle che sono le sue passioni.
0: Ma mi sembra di capire che questa cosa della scuola calcio, da come ne parli, piace molto anche al papà.
1: Mi piace perché io diciamo che lo sport lo vivo come aggregazione, quindi non c'è quella, io non lo vivo come agonismo, è la stessa cosa l'ho trasmessa pure a mio figlio.
0: Che meraviglia.
1: Nel senso che si deve divertire Gianluca. E quindi quando tu dici queste cose a un ragazzo e lui effettivamente ti segue, poi fanno il gioco di squadra e lo vedi proprio che si divertono, e l'agonismo sì sicuramente c'è, però non quell'agonismo da stadio, che poi tra l'altro pure adesso diciamo che i tifosi sono calmati proprio tantissimo.
0: Meno male, comunque insomma sei d'esempio per molti genitori. Allora caro Luca, dacci la soluzione, la canzone mostrificata di oggi qual è?
1: This Love dei Maroon 5.
0: Bellissima tra l'altro, no? L'hai individuata.
1: Bellissima,
0: subito
1: Gianluca.
0: Sei stato proprio rapidissimo, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, buon lavoro Luca, continua ad ascoltarci.
1: Gianluca, grazie, vi lascio un abbraccio e siete davvero unici.
0: Grazie mille, perché abbiamo ascoltatori unici come te. Ciao
1: Gianluca, ti abbraccio, ciao.
0: Ciao Luca, eccoli qui Maroon 5 su Radio Subasio.

0: Pagani.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Scritta da Battisti e Mogol e portata al successo dall'Equipe 84, è la storia di un tradimento che dura solo giorno e inizia il 29 settembre.

0: La descrizione di un attimo, i tiro mancino su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di cartoni stamattina, cartoni animati, perché c'era chi preferiva quelli molto allegri che facevano ridere e chi invece amava quelli che, diciamo, a volte erano un po' più riflessivi, facevano anche un po' piangere, strappavano la lacrimuccia. I vostri qual erano?
1: Ciao, sono Patrizia da Nettuno. Io vedevo Candy. Anzi, c'era questo canale dove facevano mandare anche i disegni.
0: Sì.
1: E io gliel'ho mandati tanti.
0: Davvero?
1: Per fortuna una volta l'hanno fatto vedere. Ma guarda, ho 57 anni quasi e me lo rivedrei ancora, ma quanto mi piaceva.
0: Candy, tra l'altro il programma a cui ti riferisci è sicuramente Bim Bum Bam su Italia 1 con il grande Paolo Bonolis. È vero, si mandavano i disegni e chi era fortunato magari vedeva il proprio disegno in televisione.
2: Silvia D'Arezzo, numero uno, l'Ape Maia.
0: L'Ape Maia
2: era una scuola di vita, secondo me.
0: Sì.
2: Che dovrebbero anche oggi ritrasmettere per insegnare la cultura del rispetto della natura.
0: È vero, totalmente d'accordo con te. Tra l'altro l'Ape Maia era un cartone che si faceva riflettere, però era sostanzialmente allegro, anche se aveva i suoi momenti più seri, più riflessivi. Poi c'era la versione, non so chi se la ricorda, triste, quella dove si piangeva sempre, che era l'Ape Magà. L'Ape Magà veramente era tristissimo. E poi Gabriele da Giuliano, secondo me, indica un cartone che riassume entrambe le cose. Willy il Coyote, un genio, dice lui, ma terribilmente sfortunato. Qui veramente c'è l'allegria, l'ironia, ma anche la terribile sfortuna di questo coyote simpaticissimo.
3: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Eccolo, buongiorno.
0: Non ci dimentichiamo mai del nostro incontro, caro Pozzo.
1: Ma questi sono incontri al vertice.
0: È vero. Buongiorno.
1: Senti, buongiorno. Oggi voglio parlarvi di una cosa interessante, di un esperimento che è stato fatto e una ricerca che ha coinvolto una poco più di una ventina di uomini giovani che sono stati sottoposti in 3 occasioni a esercizi per le gambe dopo aver, senti bene, annusato per 30 secondi cioccolato fondente.
0: Cioccolato
1: al latte o acqua. E i risultati sono sorprendenti. Ti ricordi quel film dove c'era una persona che era sul tapis roulant con una salsiccia davanti per cui la rincorreva?
0: È vero, sì.
1: Vabbè, a me ha ispirato quel pensiero. Eppure pare che questa stimolazione olfattiva in palestra possa davvero fare la differenza.
0: Quindi il cioccolato
1: fondente.
0: Quindi il cioccolato fondente è il mio preferito. Vedi,
1: però
0: che avevo ragione.
1: Fermi.
0: Va bene.
1: Non è che devi addentarlo, devi annusarlo e poi darti da fare sulle macchine.
0: Poi viene in mente la famosa battuta annusare, ma non
1: vabbè. Comunque mi diverte chiedervi se vi motiverebbe ad allenarvi meglio un profumo, magari il pensiero che dopo vi aspetta una bella cena dopo che siete stati in palestra, magari annullando anche i benefici della palestra. Ma che cos'è che vi motiva ad andare in palestra, visto che a settembre si ricominciano un po' tutte le attività? Dopo le vacanze estive avete incrementato gli allenamenti per rimettervi in forma, o c'è ancora tempo per ricominciare e rimettersi un po' a stecchetta?
0: Già.
1: Ne parleremo al 348 075 80 60.
0: E direi che adesso una mezza stecca di cioccolata ce la siamo meritata. Vabbè. Che dici? Dai, mangiamola subito. Infino. Dai. Consider-

0: Davvero una fine felice, un finale insomma di trasmissione felice, quello con Mika su Radio Subasio. Così chiudiamo, ma riapriamo domani tutti in piedi come sempre a partire dalle 7. Adesso invece arriva il Pozzo, per le prossime 3 ore sarà con voi come sempre su Radio Subasio, con un appuntamento ricco di messaggi che appunto saranno i vostri, andranno a discutere proprio di un argomento interessantissimo. Prima le breaking news di TGcom 24 quando sono le 10 in punto. Ci sentiamo domattina, ciao.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre, ma Enel e A2A ribattono a stretto giro: le nostre offerte sono già più basse. Non si placano le polemiche politiche dopo le parole di Tajani seguite alla condanna dei 3007 egiziani per il sequestro di Regeni. Sentenza limitata, aveva detto il ministro. La premier Meloni sottolinea: chiudere i canali con l'Egitto, come chiesto dalla famiglia, ci allontana dall'obiettivo. Il caso Garlasco, la procura di Pavia non ha mai presentato richiesta di revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi, come precisa con l'ultima chiusura indagini sul delitto di Chiara Poggi, ma alla luce degli elementi raccolti la procura generale potrebbe muoversi in modo autonomo, è l'auspicio espresso dai legali del giovane condannato a 16 anni. Potrebbe esserci una svolta sul giallo di madre e figlia morte avvelenate lo scorso dicembre a Pietracatella. Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, ieri è stato nuovamente interrogato, convocato 3 volte in questura a Campobasso. Il suo avvocato spiega: non è indagato ma parte offesa, perquisiti i suoi uffici. Altra notte di missili e droni russi sulla regione di Kiev. Ci sono vittime e feriti, tra i morti anche un bambino. In 3 distretti della capitale ucraina sono scoppiati degli incendi. In Polonia chiusi 2 scali per attività militari. Alessandro Di Battista ha parlato del problema di salute che lo ha colto a Cuba. In TV l'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha rivelato: sono stato sottoposto ad una operazione chirurgica per l'asportazione di un tumore alla testa. I medici dell'Havana mi hanno salvato, ora mi devo curare. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
5: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc per tutto ottobre a soli 99 € in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi e con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
6: Obi, tutto è possibile.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 €. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 € e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Programma offerto da
12: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
11: Eccoci, buongiorno, ben trovati amici di Radio Subasio, da Stefano Pozzovivo con voi fino alle 13, anche questo mercoledì, ultimo giorno del mese di settembre 2026. Cominciamo con Francesco De Gregori.

Che bella parafrasi della vita, questa canzone di Francesco De Gregori, che rimane un suo grande classico, la leva calcistica della classe 68. Questa è Radio Subasio, le 10 le abbiamo superate da 9 minuti in questo istante, ancora Bondi dal Pozzo, tante canzoni da farvi ascoltare, tanti suoni, molte emozioni e anche qualche sogno, chi può dire di no? E poi c'è sempre qualche spunto di riflessione che ha a che fare con i nostri comportamenti, la nostra vita quotidiana. Per esempio stamattina ci occuperemo di una ricerca interessante che ha coinvolto 23 uomini tra i 20 e i 25 anni sottoposti in 3 occasioni a esercizi per le gambe dopo aver annusato per 30 secondi, che ha coinvolto 23 uomini tra i 20 e i 25 anni sottoposti in 3 occasioni a esercizi per le gambe dopo aver annusato per 30 secondi.

0: profumo o il pensiero che dopo vi aspetta, che so, una bella cena. E cosa vi motiva ad andare in palestra a prendervi cura di voi? E poi vorrei anche sapere, dopo le vacanze estive, se avete incrementato gli allenamenti per rimettervi in forma o c'è sempre tempo per ricominciare. E ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60. Intanto anche oggi c'è un primo buongiorno e va a Elena che ci ascolta, ci saluta da Novara. Buongiorno a te Elena e buon ascolto a tutti con Marco Mengoni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Se io non avessi te Cantanec, qualcuno potrebbe dirlo riferendosi al cioccolato, che si sa, ah, il cibo degli dèi muove le passioni come tante altre cose. Il profumo del cioccolato potrebbe addirittura dare una spinta alla performance durante un allenamento, secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology. La ricerca ha coinvolto 23 uomini tra i 20 e i 25 anni sottoposti in 3 occasioni a esercizi per le gambe, dopo aver annusato, e questa è un po' la cosa buffa ma ci sta, per 30 secondi cioccolato fondente, cioccolato al latte o acqua. Beh, con l'aroma del fondente i partecipanti hanno completato circa 18 ripetizioni in più, mentre con quello al latte circa 9. Beh, si sa che il fondente forse è il più gradito in generale, senza percepire maggiore fatica. Il fondente avrebbe inoltre ridotto fame e desiderio di cibo. Gli studiosi ipotizzano che l'odore possa attivare nel cervello una risposta anticipatoria associata a un alimento energetico. Il risultato però va, dicono, interpretato con cautela. L'acqua, essendo in odore, poteva far capire ai partecipanti quale fosse il campione di controllo e influenzarne quindi l'impegno. Ma tutto ciò premesso, mi farebbe piacere capire se vi motiverebbe ad allenarvi meglio un profumo o il pensiero, magari, che dopo vi aspetta una bella cena, una specie di ricompensa, ecco, mettiamola così. E quindi cosa vi motiva ad andare invece in palestra? Ma poi, dopo le vacanze estive, avete incrementato allenamenti, attività fisica per rimettervi in forma, o c'è sempre tempo per ricominciare? Ne parliamo al 348 075 80 60.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: One, two, three, four!
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico. Ah!
5: Perché lo tenete, mi chiedo io?
2: Musica!
6: Per me è super sì.
7: Anche per me?
8: Per me vale.
6: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: È un brano composto da Raf 35 anni fa ed è ancora straordinariamente attuale. Racconta una solitudine e un senso di smarrimento nei quali è impossibile non rispecchiarsi anche oggi. Forse persino più di ieri. Così Laura Pausini su Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: That wish I could fly, vorrei poter volare per andare dritto da una nostra ascoltatrice Milena, che rispetto all'argomento che tratteremo a partire dalle 11 sul cioccolato e su quanto alcuni aromi possano stimolare l'efficienza e la performance in palestra, ha deciso di mandare una foto in primo piano, un panino con la mortazza. Holly e Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Subasio.
2: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.

Marco Rossi, altro grande classico. Beh, pensando a Tufì, proprio a Tufì, uno potrebbe prendere spunto per darsi ancora da fare se magari sta correndo in riva al mare oppure lungo il corso del fiume o ancora su un tapirulan per darsi più sprint. Noi siamo partiti proprio da questo esperimento che ha dimostrato come annusare, sniffare in questo caso la cioccolata al fondente o al latte possa addirittura aumentare le performance atletiche di chi si dedica all'esercizio fisico. E siamo partiti da lì, da questo approfondimento scientifico, per chiedervi se vi motiverebbe ad allenarvi meglio un profumo o il pensiero che dopo vi aspetta una bella cena. Cosa vi motiva ad andare in palestra? E poi se dopo le vacanze estive, visto il mese di settembre ormai sfumato, avete incrementato gli allenamenti per rimettervi in forma oppure c'è sempre tempo per ricominciare. Ne parliamo come ogni mattina al 348 075 8060 di Radio Subasio.

0: Paolo Montini, ora l'informazione torna qui su Radio Subasio, è quella delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Allarme rientrato su un volo da Dubai a Tel Aviv con 150 passeggeri. Aveva segnalato una emergenza trasmettendo il codice di un dirottamento. In realtà era una lite tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. L'aereo poi ha atterrato in Arabia Saudita. La Premier Meloni torna a parlare del caro energia. Sono stata molto contenta dell'adesione all'iniziativa sul carburante prima di Eni, poi di IP e Kuwait, dice. Spero che altri attori economici diano una mano alle famiglie e alle imprese. L'Eni fissa un tetto anche sulle bollette di luce e gas, sconto del 30%. Enel e A2A rivendicano di aver già anticipato il mercato con formule che consentono di bloccare le tariffe. ARERA certifica per l'autunno un rialzo dei costi. Dopo le esercitazioni NATO attorno all'exclave russa di Kaliningrad tra Polonia e Lituania, il Cremlino avverte l'Alleanza Atlantica. Siamo pronti ad usare l'intero arsenale. Missili e droni su Kiev, tra i morti anche un bambino. Autoregolazione, nessun controllo federale, lo ha deciso Donald Trump nell'incontro alla Casa Bianca con i vertici Big Tech per discutere di intelligenza artificiale. Gli USA inoltre pensano ad un comitato di 10 persone per vigilare sulla sicurezza degli algoritmi. Tennis, Lorenzo Musetti costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, lo stop alla vigilia del debutto. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autosole coda di un chilometro per incidente tra la diramazione Capodichino A1 Nord e Ramo C e il bivio per la 3 Napoli-Salerno. Sulla 13 permangono le code per un incidente già risolto tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione Bologna. Sulla statale 16 Adriatica è segnalato un incidente all'incrocio Corso De Gasperi in direzione Padova. Lungo la 10 code a tratti per cantieri tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Sempre per cantieri si resta in coda anche sulla 15 Parma La Spezia, tra Vezzano e area di servizio Melara a est verso La Spezia. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo, coda per traffico tra via Fiorentini e bivio per la tangenziale est della capitale. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Classici da collezione sono quelli che suoniamo all'inizio di ogni ora e viaggiamo nel tempo. Anche questa volta con Lionel Richie, 1983, All Night Long.

Sentimo altrove con Subasio questa mattina parlare di quei profumi che potrebbero motivarvi ad allenarvi meglio, oppure il pensiero che dopo una sessione di allenamento vi aspetta magari una bella cena. Cosa vi motiva ad andare in palestra? E poi se avete ricominciato dopo le vacanze estive a rimettervi in forma anche attraverso l'esercizio fisico. Il punto di partenza è questa ricerca che ha coinvolto uomini tra i 20 e i 25 anni che sono stati sottoposti in forma anche attraverso l'esercizio fisico. Il punto di partenza è questa ricerca che ha coinvolto uomini tra i 20 e i 25

0: E voi?
1: Sono Enzo da Rieti, un istruttore cardioaerobico, quindi indoor cycling, che grazie a questa attività pedalo, brucio e mangio. Cioè, nel senso che mi tengo in forma, però non privandomi assolutamente uno dei piaceri della vita, che è il mangiare, il bere. Io 3 volte a settimana, facendo le mie ride di 50/55 con lo stretching minuti, brucio 600-700 calorie, faccio bruciare tot al rider che ho di fronte. Il nostro slogan è: si pedala per mangiare. Lo sport è vita.
0: Lo sport è vita, anche il cibo è vita, nel senso di una alimentazione sana. Però questa idea di darsi da fare sulla bici per poter poi mangiare, molto molto interessante come stimolo. E voi? 348 075 8060.

0: una cena particolare, camminerei, farei esercizio fisico. È un po' quello che sta venendo fuori. Siamo partiti da quell'esperimento che dimostra come solo l'aroma del cioccolato fa performare di più in palestra i ragazzi, i giovani. E vi ho chiesto, sulla scorta di questi risultati, se vi motiverebbe ad allenarvi meglio un profumo o il pensiero che dopo vi aspetta una bella cena, ma potrei anche tradurre in una bella ricompensa, ecco, emotiva. Cosa vi motiva poi ad andare in palestra? Dopo le vacanze estive avete incrementato gli allenamenti? Siete già in movimento per rimettervi in forma? Oppure...
1: Sono Paola da Tivoli. Io da settembre ho ricominciato a camminare tutti i giorni, almeno un'oretta, perché poi quando torno mi metto con le mani in pasta e sono la golosa, ma a livelli proprio top. Io preparo un sacco di dolci e me li mangio tutti. Quindi il mio obiettivo dopo essere andata a camminare è quello di mangiarmi una pizza di torta. Ciao a tutti!
0: Esatto, beh, basta aver chiaro bene in mente gli obiettivi. Dopo aver camminato e procedere con un po' di dolcezza.
2: Sono Nicola da Firenze, vado in palestra perché ho avuto la possibilità di andare in pensione presto, diciamo così, e quindi ho dovuto riorganizzare la mia vita perché le giornate non sono lunghe, ma ho inserito la palestra e non altri sport, tennis, bocce o qualche altro, perché la palestra mi permette uno di socializzare di più perché c'è un sacco di gente, di fare carichi, e poi ho iniziato una sfida col mio metabolismo, perché con l'età il metabolismo cambia, rallenta, e quindi ho iniziato con la palestra a studiare il mio metabolismo e ce l'ho fatta. Sono dimagrito, mi sento meglio, per la mia età ho un buon fisico e ci si sente bene. Ecco, la palestra non è solo qualcosa di fisico ma anche di sociale e sanitario.
0: La parolina magica è metabolismo. E voi? 348 075 8060.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Sasha Patley, Devil Is Loose, bellissimo successo del 1976, appena 5 decenni, se non ricordo male e se so ancora far di numero. Oggi ci stiamo occupando di un esperimento portato a termine con successo da parte di alcuni ricercatori che hanno coinvolto un gruppo di giovani in palestra facendo loro annusare cioccolato fondente, cioccolato al latte e acqua. I risultati sono stati molto interessanti perché si è notata un aumento performativo nei loro esercizi in palestra. E da lì siamo partiti per chiedervi intanto se vi motiverebbe ad allenarvi meglio un profumo o il pensiero magari che dopo vi aspetta un lautopasto. Ma cosa vi motiva veramente ad andare in palestra? E poi se avete già iniziato con settembre una sorta di remise en forme. Valentina da Perugia mi scrive: il profumo funziona, ve lo confermo per esperienza diretta. La mia palestra è sopra un forno e alle 6 di sera iniziano a sfornare la pizza al taglio. Da quando mi alleno a quell'ora ho aumentato i carichi del 20%. Credo però che sia rabbia, non motivazione. Sapere che sotto ci sono i supplì e io sto facendo gli squat mi dà una forza che non sapevo di avere. Abbiamo molto in comune, cara Valentina.
1: Sono Manuela, dal Casentino, provincia di Arezzo. Io ho iniziato palestra da un paio di settimane per unire varie situazioni. Siccome in palestra accompagno ogni settimana a fare potenziamento muscolare il mio ragazzo magico di 13 anni insieme a tutti i suoi amici e compagni karatechi, e quindi mi sono iscritta, dovendolo aspettare per un'ora, mi sono presa questo momento e mi sono iscritta anch'io in palestra a fare potenziamento muscolare.
0: Seguendo i figli qualcosa si impara sempre. Mi scrive Chiara dalla Spezia: lavoro in ufficio 8 ore al giorno, sempre seduta, sempre davanti a uno schermo. La palestra per me non è estetica, è l'unico momento della giornata in cui il corpo torna ad avere un ruolo. Quando sollevo un peso sento che esisto dal collo in giù. Sembra una frase da filosofa, ma chi fa un lavoro sedentario sa di cosa parlo. Già. E voi? 348 075 8060.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti. Bisognerebbe anche amarsi un po' di più. È un po' il senso di quello che sta venendo fuori questa mattina nel parlare di palestra e di stimoli per andare in palestra. Beh, gli scienziati hanno stimolato un gruppo di giovani in uno studio con odori particolari come quello della cioccolata, ottenendo straordinari risultati in termini di performance. E allora vi ho chiesto se vi motiverebbe ad allenarvi meglio un profumo o il pensiero che dopo la palestra magari vi aspetta una bella cena. Ma cosa vi motiva ad andare in palestra? È la domanda centrale. E poi se avete già iniziato in questo mese di settembre una sorta di remise in form post estiva. Paolo da Latina ogni settembre dice: faccio lo stesso errore, riparto con l'entusiasmo di un atleta olimpico, 5 allenamenti a settimana, dieta rigida, sveglia alle 6, dura 10 giorni, poi crollo. Quest'anno, scrive, ho deciso di fare il contrario. 2 allenamenti a settimana, niente di eroico. Sono al 20° giorno e sono ancora in piedi. Ho capito che la costanza batte l'entusiasmo. Questa è interessante come definizione.
1: Antonio Viterbo, io frequento la palestra soprattutto da quando sono andato fortunatamente finalmente in pensione. Mi sono organizzato in modo tale di fare 3 volte settimana a palestra per alcune ore, anche perché in quella palestra c'è il relax di una spa veramente gradevole. Quindi perché lo faccio? Lo faccio per un benessere psicofisico. Lo consiglio a tutti, a qualsiasi età si può fare, ovviamente compatibilmente con quelle che sono le proprie esigenze, insomma le proprie possibilità, con riferimento anche a una questione anagrafica. Sì, per me è indispensabile, mi fa stare meglio e poi ho recuperato un po' di forma fisica. Evviva l'attività fisica, fa bene alla salute, alla mente, a tutto quanto.
0: Come non essere d'accordo? Mi scrive Simone da Viareggio: il problema di settembre è che tutti ricominciano insieme, la palestra è piena, devi fare la fila per il bilanciere, gli spogliatoi sembrano la metropolitana all'ora di punta. Io aspetto novembre, quando metà dei buoni propositi sono già evaporati. Non è pigrizia, è strategia. Ma queste le batte veramente tutte. Io chiuderei con un sorriso, con una battuta di un conduttore televisivo americano molto noto, Bill Nye, che dice: qualcosa non funziona in una società in cui si va in auto in palestra per poi correre sul tapis roulant.

0: Cranberries, Animal Instinct. Ora l'informazione torna su Radio Subasio con l'appuntamento delle 12.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Israele segue la pista dell'atto terroristico dopo l'allarme scattato stamattina su un volo da Dubai a Tel Aviv con 150 passeggeri a bordo. Tra i due piloti sarebbe scoppiata una lite perché, secondo fonti, uno di loro voleva far schiantare il jet. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza in Arabia Saudita. Effetto price cap sui costi dei carburanti dopo i limiti posti da Eni, IP e Kuwait. I prezzi medi alla pompa diminuiscono. La benzina si attesta a 2,11 euro al litro, il diesel a 2,31 euro. Meloni, contenta dell'adesione delle aziende, spero altri attori economici diano una mano a famiglie e imprese. E dopo i carburanti, Eni fissa un tetto anche sulle bollette luce e gas, sconto del 30% per i consumatori, risparmi da 200 euro l'anno. Le concorrenti Enel e A2A replicano: abbiamo anticipato il mercato, da noi ci sono già offerte più basse. Arera prevede un rialzo generale dei costi in autunno. Nella notte ancora raid tra Russia e Ucraina, alle porte di Kiev estratto dalle macerie il corpo di un bambino, nella capitale morta anche una donna. Zelensky: ogni missile intercettore salva vite, abbiamo bisogno di più mezzi per difenderci. Intanto un drone si è schiantato in Moldova. Meloni interviene sulla polemica dopo le condanne di 3007 egiziani per l'omicidio di Giulio Regeni. Chiudere tutti i canali con il Cairo ci allontanerebbe dall'obiettivo di trovare la verità, ha detto la premier. Tajani: la sentenza è limitata, non dice chi sono gli assassini. Dopo il ricovero a Cuba e il rientro in Italia, Alessandro Di Battista rivela: ho avuto un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore, la massa tumorale è stata in gran parte asportata e sono in corso terapie, ha dichiarato l'ex 5 Stelle. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato, a parte la presenza di nubi più estese al nord-ovest e in Sardegna. Qualche annuvolamento anche nel resto dell'arco alpino, nelle regioni centrali tirreniche e nel settore ionico. Scarso il rischio di precipitazioni. Temperature massime stazionario e lieve calo, ma ancora sopra la media in gran parte del paese. Valori per lo più compresi fra i 23 e i 29 gradi, con punte massime di 30 gradi nel settore tirrenico e in Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: house.fileni.it.
1: I classici italiani e internazionali trovano sempre casa nella Subasio Collection una volta ogni ora. Ed è così anche in questa delle 12 con Adriano Celentano e l'emozione non ha voce.

tutti i giorni, ma un po' di sano romanticismo male non fa. Questa è Subasio e la prossima canzone ha un profondo significato. Ogni volta che si condivide qualcosa, si vive qualcosa di spirituale, capace di mettere in connessione diverse anime e durare nel tempo. È il senso, è il significato della novità di Biagio Antonacci, realizzata con Saif. Si intitola Spiritualità.

naturalmente il suo carico di canzoni straordinario. Arrivano i saluti arretrati, come sempre, che arretrati non sono, ma pretesti sì, belli e buoni, per salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere. Neo per Grazia che ci ascolta da Dalmine, siamo in provincia di Bergamo. Luana che ci ascolta ci saluta da Faenza, siamo in provincia di Ravenna. E Vittoria che ci ascolta ci saluta da Avellino. Ma ho anche un nonno Ernesto da salutare genericamente, perché non ci dice da dove ci ascolta, ma credo sia il nipote a tirargli questo gancio. Per tutti, Merck Cremon, Serena Brancale e The Colors in Partenope.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
6: È possibile.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
8: Una vera e propria dedica, anzi un pensiero a Milano, in questa novità di Ernia che stiamo suonando da qualche settimana. Si intitola semplicemente

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio, Radio Subasio, Subasio.

Maschenada, le atmosfere, beh, sono quelle da sogno, si può dire, certo, da oltreoceano. Invece tra pochi minuti sveleremo il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, che è la tradizionale prima ora che come sempre introduce al nostro pomeriggio. Ma c'è tempo anche per il volo.

Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani, e tra un po' Destinazione Pomeriggio con Leonardo Fabrizi, che sarà con voi a partire dalle 13. E devo dire che ho dato una sbirciatina al tema di cui si parlerà, che è un tema che ci sta molto a cuore, perché si parlerà di musica, ma la musica come antidoto alle giornate stressanti. Già, perché vi chiederà, anzi vi chiediamo da subito, quando siete sotto stress, cosa fate per stare meglio? Se dovete o se doveste soprattutto prescrivere una sola canzone come rimedio contro una giornata un po' storta, per così dire, quale sarebbe e perché? D'altro canto, come spesso ripeto, la musica segna il tempo della nostra vita, l'accompagna e, ne sono certo, almeno io, la migliora. E quindi via libera a questo tipo di abbinamento e anche all'uso proprio come antidoto in quei momenti della giornata o della settimana in cui le cose si fanno un po' troppo pesanti. Il tutto al 348 075 8060.

0: programma offerto da
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Eccoci ai saluti, è veramente tutto per questo appuntamento. Noi ci ritroviamo ovviamente ci ritroviamo domani a partire come sempre dalle ore 10 con i tanti appuntamenti che faranno parte di questa porzione di giornata e vi lascio invece in ottima compagnia con il nostro pomeriggio fatto di canzoni, emozioni, suoni e anche qualche sogno. Prima però, come sempre accade, torna l'informazione con un nuovo appuntamento quando ci separano pochi minuti dalle ore 13 e quindi è tempo di informazione e dunque spazio alla nostra redazione con le breaking news di TGCom 24. L'ultima raccomandazione la conoscete bene, fate i bravi.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Israele segue la pista terroristica dopo l'allarme su un volo Fly Dubai con 150 passeggeri a bordo diretto a Tel Aviv. Uno dei piloti, entrambi arabi e non russi e ucraini come indicato in un primo momento, avrebbe accoltellato l'altro per poi tentare di far schiantare l'aereo. A evitare il peggio, alcuni piloti in abiti civili che hanno fatto atterrare il jet in sicurezza in Arabia Saudita. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy certifica il sensibile calo dei costi dei carburanti. Determinante il price cap deciso da Eni e poi da IP e Kuwait. Il prezzo medio alla pompa cala a 2,11 euro al litro per la benzina e 2,31 euro per il diesel, ma resta elevata la differenza tra chi applica il tetto e chi no. A Cutro, nel Crotonese, una donna arrestata per l'omicidio di Salvatore Giglio, suo marito, nel 2024. Con lei fermato anche il figlio, 28enne. Dopo il delitto, i due avrebbero gettato il corpo ancora non ritrovato in un fiume per poi denunciare la scomparsa della vittima dopo oltre una settimana. Ad Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è morto dopo essersi ustionato nello stabilimento di Fincantieri. In ospedale anche un collega bengalese di 29 anni è stato trasportato in condizioni gravissime a Pisa. I due sarebbero stati investiti da una fiammata all'interno di un capannone. Al via oggi al Tribunale di Ivrea l'udienza preliminare per la strage di Brandizzo, in cui 3 anni fa 5 operai morirono investiti da un treno. 24 gli indagati, tra cui 3 società. I reati contestati sono omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa in difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. I vertici comunitari stimano investimenti per 418 miliardi nel 2025, che saliranno a 547 entro il 2029. Poi la critica, forze ancora poco operative, lacune gravi in vari campi. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 in direzione Ancona, coda tra Fermo Porto San Giorgio e Civitanova Marche per ripristino incidente. E ancora verso Ancona, coda per lavori tra Val di Sangro e Ortona. Restiamo sulla A14 in direzione Taranto, segnaliamo traffico rallentato tra Pedaso e Grotta Mare per lavori. Sulla A21 verso Torino, invece, code a tratti tra l'allaccio con la 1 e lo svincolo Piacenza Ovest. Infine, sulla statale 126 sud-occidentale sarda, segnaliamo un incidente in crocio Acuabis. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: One, two, three, four!
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico. Ah!
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
13: Per me è super sì.
14: Anche per me?
15: Per me vale.
16: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales, da sabato 3 ottobre su Canale 5.
19: Il benessere ha un sapore semplice.
12: Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Le 13 da un minuto, ben trovati, buon pomeriggio a tutti, da Leonardo saremo insieme sino alle 17 in questo ultimo giorno del mese di settembre. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, Pride in the Name of Love, YouTube.

0: Friday in the Name of Love 1984, e pensate che la melodia, gli accordi di questa canzone nacquero proprio occasionalmente durante un soundcheck alle Hawaii durante una data del World Tour del 1983, e tutto il resto è storia. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, quella del 30 settembre, l'ultima in ordine di tempo per quanto riguarda questo mese che ci ha regalato delle giornate meteorologicamente parlando meravigliosi, primaverili. E allora, quando siete sotto stress, cosa fate per stare meglio? Se doveste prescrivere una, dico soltanto una sola canzone come rimedio contro una giornata no, quale sarebbe e perché? Pensateci bene, attenzione, 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali, perché magari quella canzone racconta qualcosa di voi, racconta un determinato momento della vostra vita, o semplicemente è una canzone che vi regala armonia, relax e uno stato d'animo assolutamente positivo. E allora, quando siete sotto stress, cosa fate per stare meglio? Se doveste scrivere, anzi prescrivere, una sola canzone come rimedio contro una giornata negativa, quale sarebbe e perché? 348 075 80 60 e c'è Luciano Ligabue.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Samurai J Flamenco Paranoia, giornata pesante, vi è mai capitato di esservi sentiti molto, ma molto meglio dopo aver ascoltato della musica? Lo so che state annuendo. Qualche minuto dopo aver acceso la radio, alzato il volume dello stereo, messo le cuffie, avete avuto la sensazione di sentirvi meglio. Lo so, lo sento, non è soltanto una sensazione poi, eh? Secondo uno studio dell'Accademia Cinese delle Scienze, ascoltare musica può intervenire sui circuiti cerebrali coinvolti nella gestione delle emozioni negative, aiutando l'organismo a tornare più rapidamente a uno stato di equilibrio. La cosa più interessante, sapete qual è? Che la musica non solo distrae la mente dal problema, ma agirebbe sulle connessioni tra diverse aree del cervello, mettendo in comunicazione quelle che elaborano i suoni con quelle coinvolte nella regolazione dello stress. Dice, vabbè, bella scoperta, lo so da solo o da sola. E allora vi chiedo, quando siete sotto stress, cosa fate per stare meglio? Se doveste prescrivere una sola canzone come rimedio contro una giornata storta, quali sarebbe e perché? Se volete, potete come sempre dirmi la vostra al 348 075 80 60.

0: Girasole di Giorgia, questa è la pausa pranzo di Radio Subasio, iniziata da pochissimi minuti, ormai lo diciamo da sempre, la musica è terapeutica, ti fa stare bene e ti dà, dà una svolta positiva a una giornata magari iniziata non proprio benissimo. E allora vi chiedo, quando siete sotto stress, cosa fate per stare meglio? Se doveste prescrivere una sola canzone, dico solo una, come rimedio contro una giornata storta, quale sarebbe e perché? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Buongiorno Subasio, io tutte le mattine come antistress parto con la canzone Sotto la doccia di Masini.
0: Aspetta, aspetta, aspetta, quale? Perché ce ne sono tante, eh?
1: Quella del 90, bellissima, quella è uno sfogo, è uno sfogo.
0: Ah, quella del vaffan bagno? Ah, ok.
1: E poi invece quando sto giù, ovviamente, perché è una canzone che mi si attacca sulla pelle, è Vita Spericolata di Vasco Rossi. Antonello da Roma.
0: Antonello.
2: Di ascoltare Subasio e la buona musica, vedi, di sicuro l'allevia la vita.
0: Bene.
2: Un bel po', quando sei cotto ti rilassa un bel po', un bel po'. Ciao Claudio.
0: Ciao Claudio, grazie. E allora, quando siete sotto stress, cosa fate per stare meglio? Se doveste prescrivere una sola canzone come rimedio contro una giornata negativa, quale sarebbe e perché? 348 075 80 60.

0: settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: 1992, Incognito, siete su Radio Subasio. Beh, la musica piacevole stimola il rilascio di dopamina, questo lo sappiamo da tempo, lo dice la scienza, ma la domanda è: perché sentiamo dei brividi lungo la schiena quando ascoltiamo una bella canzone? Sai, quelle canzoni che ti emozionano, no? Quando arriva il ritornello o una variazione inaspettata, in pratica si verifica un picco di dopamina, e questo picco è il responsabile fisico dei brividi, appunto, lungo la schiena e della pelle d'oca, che molte persone avvertono durante i loro brani preferiti. Ed è per questo che proprio oggi cosa vi chiedo, se non qual è la canzone, quando siete sotto stress naturalmente, che prescriverete come rimedio contro una giornata decisamente negativa. Ditemi il titolo e spiegatemi anche il motivo per cui prescrivereste quella canzone. 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Valentina da Foligno.
0: Ciao Vale.
1: Quando ho una giornata storta, sembra che tutto ti rema contro, ascolto Sono un ragazzo fortunato di Jovanotti, perché mi dà la carica e comunque mi fa pensare a tutte le cose positive che ho nonostante quelle negative. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Brava, brava, brava, grazie.
2: Ciao Radio Subasio, sono Laura da Torino.
0: Ciao Laura.
2: Ascolterei sempre voi perché tenete sempre allegria a tutte le ore.
0: Grazie.
2: Ciao Radio Subasio, buona giornata.
0: Anche a te, sei gentilissima, grazie davvero.
3: Sono Enrica e chiamo da Guidonia.
0: Ciao Enrica.
3: Io vivo di musica, ascolto sempre la musica, ho 73 anni, quindi ho vissuto anche la musica con la M maiuscola, per quello che penso io, e comunque dipende sempre dallo stato d'animo. Se ho bisogno di toccare il fondo, da buon cancro ascolto determinate canzoni. Quando ho bisogno di forza, di riemergere, io adoro Relax dei Frankie Goes to Hollywood. Mi danno carica, mi piace il ritmo, mi piace tutto. Consiglierei questa canzone.
0: Grazie, mi piace, no, questa cosa che hai detto, quando ho bisogno di riemergere, perché insomma può capitare a tutti, no, nella quotidianità, di avere dei momenti decisamente negativi. Quando siete sotto stress, cosa fate per stare meglio? Se doveste prescrivere una sola canzone come rimedio contro una giornata negativa, quale sarebbe e perché? 348 075 80 60.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Perfetti, ciao Tiziano Ferro, siete su Radio Subasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Abbiamo parlato di musica e vi abbiamo chiesto nello specifico qual è la canzone che potrebbe dare una svolta positiva alla vostra giornata, perché tutti possiamo vivere delle giornate negative, poi arriva quella canzone in particolare che davvero ti dà la carica giusta per affrontare al meglio appunto la giornata, magari anche lavorativa, che devi affrontare. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, la chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo
1: da Viterbo, la cura che è Franco la Battiato. Canzone okay. Più credo più bella in assoluto, e se ci fosse veramente la cura per le giornate storte in farmacia, all'alimentari con pane e Nutella, o chi vuole insalato, non lo so, mortadella, una bella canzone è sempre una cura. Ciao Leonardo, ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao Subasio, la canzone che adoro e che sentirei sempre è La vita adesso di Claudio Baglioni, mi dà sempre i brividi. Daniela da Firenze.
0: Ciao Dani, grazie.
3: La canzone che mi fa impazzire e che mi ritira su di morale la mattina è Viva la vita dei Coldplay, naturalmente in inglese maccaronico, perché non sono una cima in inglese. Ciao Radio Subasio, anzi siccome sono in viaggio, se la mettiamo mi tirate un po' su di morale. Grazie, ciao.
0: Ciao, beh non è possibile, ma ti abbiamo fatto ascoltare gli archi. Ciao.
4: Tra le mille canzoni che mi provocano i brividi, quella che mi viene subito alla mente è Sally di Vasco Rossi, nella quale mi ci rispecchio tantissimo, e Napolè di Pino Daniele. Ciao a tutti.

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sull'allarme di stamane a bordo di un volo da Dubai a Tel Aviv, Israele segue la pista terroristica. Uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro per tentare di far schiantare l'aereo. Il jet è atterrato in sicurezza in Arabia Saudita. A settembre l'Istat stima l'inflazione al 4,2%, ai massimi da 3 anni. Pesano i rincari energetici. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia uno sconto del 30% anche sulle bollette e Meloni dice: spero che anche altre aziende diano una mano. Nella notte raid russi su Kiev, ci sono 5 morti, tra cui un bambino. Mosca intanto minaccia la NATO evocando la guerra nucleare. Se attaccate Kaliningrad siamo pronti a usare ogni arma, dicono dal Cremlino. In Unione Europea, boom per le spese in difesa. Entro il 2029 stimati investimenti per 547 miliardi. Il GIP di Roma deciderà sul ritiro della richiesta di archiviazione del nuovo procedimento sulla strage di Ustica. L'istanza è stata presentata dal procuratore capo Lovoi. La Francia pronta a collaborare. Ad Ancona un operaio tunisino di 55 anni è morto dopo essere stato investito da una fiammata in uno stabilimento di Fincantieri. In ospedale anche un collega bengalese di 29 anni trasportato in condizioni gravissime a Pisa. Tennis, Musetti salta Tokyo per una frattura all'anulare destro. Calcio, dopo la vittoria con la Turchia, la nazionale prepara la sfida di venerdì alla Francia in Nations League. In Serie A, Gilardino, nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Bivio a 1 variante e Sasso Marconi per veicolo in avaria. Sulla 14 verso Taranto, traffico rallentato tra Pedaso e Grotta Mare per lavori. E ancora per lavori sulla 10 in direzione Genova ci sono code a tratti per 9 km tra Pietra Ligure e Spotorno. Regolare invece la circolazione sulla rete delle statali gestite da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: È possibile!
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Le 14 da 3 minuti, siete su Radio Subasio, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo 30 settembre, c'è Claudio Baglioni, notti.

Francesco Gabbani su Subasio, un pezzo di storia del rock è all'asta a Londra, non so se lo sapete, il pianoforte è un pianoforte colossale direttamente dalla collezione di Reynolds Mac, che è lo storico produttore dei Queen, no? Non è un mobile qualunque, ma lo strumento su cui, ad esempio, Freddie Mercury in persona ha dato vita ad alcune delle hit più leggendarie. E a raccontare i segreti di questo colosso da 200-400.000 sterline, Freddie Mac, figlio del produttore e niente di meno figlioccio del leader dei Queen. Quindi non so se qualcuno di voi è pronto a fare un'offerta o addirittura a svuotare il conto, che insomma le cifre sono importanti. Sal Da Vinci su Subasio per Sempre Sì.

Ci sono canzoni che entrano inevitabilmente nel tuo cuore e lì rimangono, no? Magari hai voglia di ascoltarle proprio oggi e allora puoi prenotarla anche attraverso l'app di Subasio e avrai l'opportunità di ascoltarla tra le 15 e le 16, perché proprio alle 15 arriveranno i 60 minuti a te dedicati. C'è la Nannini, meraviglioso errore. Ciao.

0: prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Dai, per 30 secondi mollate tutto e prenotate la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, perché l'ascolterete tra le 15 e le 16 quando arriverà il jukebox. 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali.

canzone senza strumenti ma con un grande contenuto. E pensate che Bobby McFerrin, il cantante, no, vide un poster a casa di un amico, ritraeva il guru indiano Maher Baba, e sotto questa foto c'era scritto il suo motto celebre: Don't worry, be happy, non preoccuparti, sii felice. E Bobby rimase letteralmente folgorato da questa disarmante semplicità, quattro parole, e decise di improvvisarci su una melodia. Il resto è semplicemente storia. Don't worry, be happy su Subasio. Subito, tu cosa fai questa sera? C'è Noemi. Stare

Sono come tu mi vuoi, Irene Grandi. Allora, alle 15 inizia il jukebox. Da adesso potete prenotare la canzone che volete ascoltare, ma soprattutto quella canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Il codice d'accesso per inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60. Poi c'è ovviamente l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGcom 24, le 15 da 30 secondi.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Dirottato un volo Dubai-Tel Aviv. Israele sostiene che il copilota ha tentato di far schiantare l'aereo e chiede la sospensione dei voli Fly Dubai verso il paese. Il velivolo decollato stamane alle 8.30 da Dubai e diretto a Tel Aviv ha lanciato un allarme a cui Israele ha risposto mandando in volo dei caccia. A Ferrara, tragedia sfiorata al liceo Ariosto. Un 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito riportando ferite lievi ad una mano. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Sul posto polizia, carabinieri e un'ambulanza. Esattamente un anno fa, Benevento uccise la moglie e il figlio 15enne con una pietra. Condannato all'ergastolo, Salvatore Ocone, 59enne, aggredì anche l'altra figlia ferendola gravemente. Alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di circa 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate. Gravissimo 29enne di origine bengalese e al centro Grandi Ustionati di Pisa. Nel Milanese, invece, a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto precipitando da 8 metri mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. La strage di Ustica, l'apertura da parte delle autorità francesi sulla collaborazione, apre un nuovo filone e nuove prospettive per l'indagine. Lo ha detto il procuratore Lovoi, chiedendo al GIP la revoca della richiesta di archiviazione. Parigi trasmetterà a Roma documenti che vanno dal 1981 al 1994. Inflazione al 4,2, i prezzi accelerano dal 3,3% di agosto con un aumento dello 0,7% sul mese. A spingere sono soprattutto energia ed alimentari freschi, mentre l'inflazione di fondo resta all'1,7%. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono del 5,3%. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio Subasio.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: One, two, three, four!
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico. Ah!
9: Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
13: È un sì al 100%!
14: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
0: Soltanto 4 minuti dopo le 15 inizia il jukebox di Radio Subasio e c'è quella canzone che volete ascoltare oggi, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E allora prenotatela subito, inoltrate il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Mi raccomando, il vostro nome e titolo della canzone, ovviamente, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Potete prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Fabrizio di Roma ha scelto la collection di oggi.

È iniziato il jukebox di Radio Subasio e allora avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali 348 075 80 60, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora saluto Silvia di Firenze, dice vorrei tanto ascoltare una canzone e ha scelto proprio questa.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 34. Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e invia.

0: I believe in you, Kylie Minogue. Siete su Radio Subasio, avete ancora un sacco di tempo a disposizione visto che è iniziato il jukebox da pochissimo. 348-075-8060 il codice d'accesso che vi consente di prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. A proposito, devo salutare Salvatore, Rossana e Ivana, e poi saluto Nunzia e Maria. In questo momento sono al lavoro. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Mari da San Marino. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Tu No di Rama. Ciao, buon pomeriggio.

0: Rama dice tu no, io dico tu sì. Non per contraddire Rama, che saluto per carità, ci mancherebbe, ma tu sì, certo che puoi interagire con Subasio, certo che puoi inoltrare il tuo messaggio, certo che puoi inoltrare la tua richiesta su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Basta che specifichi il tuo nome e il titolo della canzone e il gioco è fatto. Saluto Martina di Arezzo e poi chi è? Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Daniele di Osimo e mi piacerebbe ascoltare Vita Spericolata di Vasco Rossi. Ciao.
2: Voglio una vita maleducata di

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

is Last Time, King, siete su Radio Subasio. E a proposito, questo è il jukebox, devo salutare Bruna che ci segue dalla provincia di Prato, dice: mi sto rilassando in poltrona, vi ascolto e colgo l'occasione per richiedere una canzone. Ha scelto questa di Luciano Ligabue, Qualcosa per te.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione è valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi.

0: house.fileni.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Wakanda su Subasio. Allora, quale canzone ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, anche lavorativa ovviamente? Se volete prenotarla adesso, inoltrate un messaggio scritto o vocale al 348-075-8060. A proposito, c'è il messaggio legato alla prossima, firmato da Eliana, dice: vorrei ascoltare una canzone del jukebox di oggi, valore da nostalgia, e salutare Alessio con questo messaggio: beh, non smetterò mai di amarti.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Valorda Nostalgia, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, ma certo che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60. Devo salutare Anna Maria che ha scelto la prossima.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

puoi ridefinire questa giornata? Lo sapevo. Giorgia su Subasio, dai che ci siamo, mancano soltanto 10 minuti allo scadere di questo appuntamento. Devo salutare un sacco di amici, Cinzia di Acilia che saluta la sua amica Martina, e poi altro saluto, Graziella di Castiglion Fiorentino, Paolo che manda un saluto e un abbraccio fortissimo a Mirella di Sora, Roberto di Latina saluta suo fratello Riccardo, Giulia di Roma in questo momento è al lavoro, quindi le auguriamo buon lavoro, mi raccomando rilassati anche un pochino di tanto in tanto attraverso la musica di Radio Subasio, e un saluto a Patrizia. Poi Piero di Montecatini dice potete salutarmi Barbara per cortesia? Certo, assolutamente sì. E poi Aurora, un saluto va anche a Ornella di Udine, saluto una persona che non fa più parte della mia vita. Claudia di Sant'Angelo in Vato ha scelto invece questa canzone degli Oasis.

Wonderwall degli Oasis, i fratelli Gallagher. Devo salutare Erika. Ciao Erika, grazie per il messaggio. E poi Anna Rita, un bacio, io ricambio naturalmente. Poi c'è il messaggio invece legato alla prossima. Buon pomeriggio Radio Subasio, buon pomeriggio, chi sei? Aspetta che ci arrivo. Grazie, buon lavoro. Federico di Napoli dice: mi fate ascoltare questa canzone?

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il copilota Omanita del Fly Dubai, in volo tra gli Emirati Arabi e Israele, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato stamane. Tel Aviv parla di attacco terroristico, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi. Nuova ondata di missili e droni russi su Kiev, morto anche un bambino. Tensione su Kaliningrad, Mosca minaccia l'atomica. La Lituania avverte, la Russia mette alla prova le linee rosse della NATO. Inflazione al 4,2%, i prezzi accelerano dal 3,3% di agosto, con un aumento dello 0,7% sul mese. A spingere sono soprattutto energia e alimentari freschi, mentre l'inflazione di fondo resta all'1,7%. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono del 5,3%. Alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di circa 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate. Gravissimo un 29enne di origine bengalese. Nel Milanese invece a Robecco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto precipitando da 8 metri mentre svuotava un solaio. A Ferrara, tragedia sfiorata al liceo Ariosto, un 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito riportando ferite lievi a una mano. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Tennis, Musetti salta l'ATP di Tokyo, piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante un allenamento. Calcio Nations League, gli azzurri preparano la sfida di domani contro la Francia, intanto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Bivio A1 Variante e Sasso Marconi per traffico congestionato. Verso Napoli invece traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria allo svincolo di San Casciano Sud. Sulla 4 in direzione Milano, code a tratti per traffico intenso tra Ro e Ghisolfa Ovest, inizio tangenziale Ovest. Sulla 21 in direzione Torino, segnaliamo code a tratti tra Casteggio e Voghera. Infine sulla statale 81 Piceno a Protina, tratto chiuso a Colle e Cavaliere. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero?
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
6: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: L'inflazione

0: siete online. Le 16 da 3 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: Olè, buon pomeriggio. Dov'è la sedia? Mi avete tolto la sedia. Buon pomeriggio a tutti anche da Leonardo Fabrizi.
0: Tra pochissimo si gioca.
1: E subito c'è la collection.
0: Mango, bella d'estate.

0: Bella d'estate, grande classico di Mango 1987 collection delle 16.
1: Caro amico, ti scrivo Leonardo.
0: Così no, mi distraggo un po'.
1: Così mi distraggo un po'. Scrivimi però, perché sì, sennò non ci siamo.
0: Cara,
1: ecco, una comunicazione di servizio
0: Katia,
1: in diretta.
0: Giuliano.
1: No, mi devi darle, devi condividere con me quello che stiamo per fare, perché
0: indizi,
1: stiamo per giocare.
0: Ok.
1: So solo una cosa, sì, solo una mi ha detto.
0: Vai.
1: Che si viaggia oggi,
0: si
1: mentalmente
0: viaggia, vero,
1: e
0: vero,
1: questo già mi piace. Poi per il resto dove andiamo non lo so.
0: Vi portiamo in, voi dovete dirci di quale città stiamo parlando, no? Vi portiamo in, questo, in questa città meravigliosa dove c'è una scultura minuscola che raffigura due topolini che litigano per un pezzo di formaggio. Dice, vabbè, per cosa vuoi litigare se sei un topolino?
1: In effetti. Ed è classificata come una foresta urbana, secondo la definizione dell'ONU. La città ospita oltre 8 milioni di alberi, quasi uno per ogni abitante.
0: E
1: che
0: qua
1: bello,
0: mi fermerei. E qua mi fermerei.
1: Sì, okay? Fermiamoci, ma già mi piace.
0: Ti piace?
1: Già mi piace, okay, molto.
0: Perfetto.
1: E allora, 348-075-8060, che succede tra poco?
0: Non so. Renato Carosone, ah no, pensavo fosse Carosone.
1: Ma cosa dici?
0: No, vabbè, somigliava all'inizio. Oh.

0: Perché
1: ma tu fai solo l'amore.
0: Oggi è così. Oggi la Giuliani è una macchietta, ve lo dico.
2: Fammi esprimere un concetto.
0: Vai.
2: C'è gente strana che si aggira nei nostri studi oggi.
0: Sì, vabbè, c'è Matthew che ogni tanto si affaccia.
2: Sì, abbiamo un tecnico che si chiama Matteo.
0: Sì.
2: Che viene qui a farsi la passeggiata.
0: Sì, viene qua.
2: Ci prende un po' in giro, prima un po' a me, poi un po' a Leonardo. Okay. E poi soddisfatto con
0: noi, specchio riflesso, e lui se ne va.
2: E lui se ne va. Okay. Questo funziona così, giusto per darvi un po' dietro le quinte. No, ma torniamo seri.
0: Torniamo seri. Vi chiediamo di indovinare la città misteriosa.
2: Non sei serio.
0: In questa città c'è una scultura minuscola raffigurante, non ci riesco. Due topi che litigano per un pezzo di formaggio.
2: Ok.
0: E qualcuno ha scritto, e non solo per quello, ma va.
2: Per ottenere la licenza di guida dei taxi, Black Cabs, gli autisti devono superare un test molto rigido.
0: Vero?
2: Cosa devono fare?
0: Devono memorizzare 25.000 strade e 20.000 punti di interesse.
2: Immagina se dovessi farlo io con la memoria che ho.
0: Lascia stare.
2: No, non fa per me. Vabbè.
0: La Giuliani che guida in retromarcia, quindi figuratevi. E allora, di quale città stiamo parlando? Grandissima città, dove è stata recentemente anche la Giuliani.
2: Ah sì?
0: Eh sì.
2: Mm. Ah, davvero?
0: Hai visitato molto, cioè, è stata interessante quella vacanzina che hai fatto.
2: Ti ho appena detto che non ho memoria. Ok.
0: Ci sei stata sulla ruota panoramica?
2: No.
0: Ecco, ma perché ti mette ansia?
2: Un po'.
0: Dai, diteci questa città misteriosa, così chiudiamo bottega. 348 075 80 60.
2: Sei stato sulla ruota?
0: Io sono stato sulla ruota.
2: Ok, ti ha fatto male però.
0: No, a me no.
2: No?
0: A me no.
2: Vabbè.
0: A te

0: Zucchero, un chilo, siete su Radio Subasio, stiamo giocando, oggi abbiamo chiesto di indovinare la città misteriosa. Allora, per prendere la licenza, per il Takis,
1: Va bene,
0: la dico così.
1: Ma l'hai preso il caffè oggi, no?
0: Sì, ne ho presi 4, devi memorizzare 25.000 strade.
1: Lo stai dicendo a me?
0: No, lo sto dicendo ad Andrea di Falconara, che è il protagonista di oggi.
1: Andrea!
2: Ciao!
1: Oggi Andrea. Si è messi un po'.
0: No, che mi sono fatto uno schiappino oggi, capito? Allora la sto così.
2: La licenza.
0: Sì, sì.
1: Non lo so come arriveremo alla fine oggi di questo appuntamento. Andrea,
2: no,
1: come stai?
2: Bene, perché siete super simpatici.
1: Grazie.
0: È troppo gentile, Andrea. Davvero troppo gentile.
1: Pensa che non è voluta neanche.
0: E così ci viene naturale, Allora Andrea, tu non ne hai memorizzate 25.000 di strade, però insomma devi fare affidamento alla tua memoria.
2: Esatto, sempre in Ancona tutto il giorno, Ancona e dintorni. Adesso Ancona e Falconara le conosco, diciamo, quasi tutte, non tutte a memoria però.
0: Perché,
2: e poi comunque
0: perché cosa fai?
2: Memorizzate ne ho via.
0: Perché cosa fai tu?
2: Consegne con il furgone tutto il giorno, dalla mattina alla sera e via.
0: Vabbè, però ti aiuta anche il tuo amico navigatore, no?
1: Vorrei vedere.
2: Ma
1: no?
2: Sinceramente, qualche volta lo accendo adesso ultimamente, se no preferisco cercare di avere dei punti di riferimento e orizzontarmi così.
1: Bravo.
2: Come facevo tempi indietro, che la memoria ancora mi assiste, no? Anche tutto.
1: Come si faceva una volta, ma poi immagino che chi lo fa sempre come Andrea, poi alla fine dai, vai quasi veramente col pilota automatico,
2: sì,
1: il caso di dirlo. No,
0: una volta.
2: I posti dove conosci magari qualche punto di riferimento e poi arrivi tranquillamente.
1: Certo.
0: Poi una volta si abbassava il finestrino e si chiedeva, no?
2: Si chiedeva,
0: che era una cosa fantastica, perché si conoscevano anche persone.
1: Vabbè, ma io
2: i vecchi tutto città una volta, c'è il libricino allegato.
1: È vero.
0: Allora, di quale città stavamo parlando oggi?
2: Stavamo parlando di Londra.
0: Certo. Yes. Cioè, ci sei stato?
2: Mi era rimasto in mente, che è rimasto impresso, che era stato parlato in radio poco tempo fa, adesso non mi ricordo in quale contesto, ma era stato parlato. Voleva da conoscere questa quantità infinita di strade per poter arrivare insieme.
1: Ma sei stato mai a Londra, Andrea?
2: No, mai.
0: Allora, fatti consigliare da Katia Giuliani, che c'è stata recentemente. Lei conosce anche il vicolo cieco di Londra.
1: Allora ti spiego, perché siccome ho una memoria pessima, no, succede questo, che io vado in un posto, poi Leonardo mi dice: sei mai stata qui? E io gli rispondo:
0: no, mai.
1: Invece ci sono stata, cioè allucinante. Vabbè.
0: È così, purtroppo è così.
1: Però vai a Londra, perché è una città bellissima, questo lo ricordo. Quindi vai, se puoi vai.
0: È una città dove non ti annoi, questo è poco ma sicuro.
1: Assolutamente.
0: Andrea, è stato davvero un piacere parlare con te, buon lavoro e salutiamo
2: grazie,
0: tutti amici di Ancona, si dice così, no?
2: Grazie.
1: Ciao Andrea, buon lavoro.
2: Ciao a tutti.
0: E allora, si gioca anche domani a partire dalle 16. Sei mai stata a Londra, Katia Giuliani?
1: Non mi ricordo,
0: no?
1: Sai?
0: Te lo ricordo io, soltanto 2 mesi fa.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi

0: www.filemi.it.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
0: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
0: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
0: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
0: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.

0: Californication, Red Hot Chili Peppers. È arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno. Katia Giuliani, Giuliani Katia, recentemente è stata a Londra, di cui non si ricorda neanche la benché minima particolarità di questa grande città.
1: Sì,
0: sei pronta?
1: No, ma ho capito, però
0: guadagnavo tempo perché non era pronta. Vai.
1: Come al solito. Sì. Allora, sapete perché quando facciamo una promessa intrecciamo i mignoli, lo fate anche voi? Pare che l'origine sia molto meno tenera di quanto sembri.
0: Tanto te lo dico, già sento che il mignolino si sta pentendo. Ecco, si pente, bravo. Pentiti mignolino, pentiti.
1: Bravissimo. In Giappone, nel periodo Edo,
0: Vai.
1: Io non ci vedo. Esisteva una pratica chiamata Yubikiri.
0: Sì.
1: Genman, correggimi.
0: Genman. Sì, letteralmente richiama il taglio del dito.
1: Oh, ecco. Mamma mia.
0: La faccio breve.
1: In alcune storie legate al quartiere di Yoshiwara, la cartilagine.
0: Le cortigiane avrebbero amputato il mignolo per dimostrare la fedeltà a un cliente, ok?
1: Ma io non posso continuare a lavorare così, però.
0: Esistono anche, non so, gli occhiali, quindi e quindi promettiamolo col mignolino, ok?
1: Col tempo la cosa è diventata simbolica, niente più dita tagliate per fortuna, sono mignoli intrecciati per suggellare una promessa.
0: Insomma, direi che l'evoluzione civile è stata notevole.
1: Vabbè, insomma, in Corea poi si è aggiunto anche il pollice, quindi come mettere un timbro sul patto, no?
0: Ok, quindi oggi prometti, firmi, timbri, manca soltanto il notaio.
1: Scusa, ma non si faceva una volta flick e flock?
0: Si faceva flick e flock,
1: flick.
0: Ma non facciamo
1: dai, uno, due, tre
0: flick. È andata. Se diciamo una cosa diversa dall'altra vuol dire che funziona.
1: No, era il contrario.
0: Ma va là, ma per piacere, Katia Giuliani, ma falla finita, dai.
1: Ah, che fatica, ragazzi, questa è l'ora più faticosa della giornata, ve lo posso assicurare. Meno male che c'è Elisa.
0: È iniziato il conto alla rovescia.

0: Hanno ucciso l'uomo ragno 883 su Subasio. Di cosa si parlerà a proposito nel corso della prossima
1: ora?
0: Io
1: voglio dire una cosa. Se io ho paura di volare, ho l'agorafobia, si chiama?
0: No, quella no, di stare al chiuso.
1: Come si chiama la paura di volare?
0: Flyfobia, non lo so, non lo so.
1: La flyfobia
0: bellissima. Aspetta,
1: chi? Vabbè, intanto che tu cerchi, insomma, se io ho paura di volare e l'azienda mi dice che devo prendere l'aereo per lavoro e andare, che ne so, a Miami, e io non riesco.
0: Aerofobia.
1: Aerofobia, che ho detto io?
0: Agorafobia.
1: Ah, ho detto un'altra cosa. Stavo dicendo, se io dico non posso, non riesco perché ho proprio una paura che mi blocca.
0: Ok.
1: Secondo te, Leonardo Fabrizi, l'azienda deve prendere atto di questa mia caratteristica e quindi non mandarmi a Miami con l'aereo, oppure mi deve costringere?
0: No, te lo dice sei mesi prima, vai in nave.
1: Ma che risposta è?
0: Ti trovo sempre la soluzione, vedi?
1: Ma che risposta
0: ti
1: è?
0: Trovo sempre la soluzione.
1: No, io volevo portare il discorso su quanto l'azienda deve diciamo comprendere e tollerare, quanti, cioè fino a che punto deve tenere in conto quelle che sono le caratteristiche, la personalità,
0: le fobie della Giuliani,
1: le problematiche del dipendente.
0: Okay.
1: Non della Giuliani, le problematiche. Ognuno di noi è fatto a modo suo, quindi se io non posso prendere l'aereo e andare a Miami perché mi sento male, ci manderai qualcuno che vola facile e me fai fare qualcos'altro.
0: O fai come Oscar Pettinari, vai in nave.
1: Vabbè.
0: Ricordi Oscar Pettinari? Lui andava in nave.
1: Finito?
0: Detto questo.
1: Io, per fortuna che nel corso della prossima ora parlo con voi personcine serie, ok?
0: No, vabbè, la domanda è seria, adesso
1: l'ho appena fatta.
0: E allora, come sempre, le vostre opinioni al 348 075 80 60. Paparazzi Cremonini.

0: Io, cara Katia Giuliani, come sempre tolgo le tende.
1: Sei
0: ma ci
1: sicuro di volere andare via?
0: Devo.
1: Sei conscio di quello che lasci?
0: Conscio.
1: Vabbè,
0: noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Soltanto due minuti alle 17.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Terrore sul volo Dubai Tel Aviv questa mattina per un allarme dirottamento. Accoltellato il copilota, Israele parla di attacco jihadista. Secondo il ministro degli esteri Katz, l'obiettivo era far schiantare l'aereo e i 177 passeggeri israeliani. DDL antisemitismo, via libera finale dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha approvato il mandato al relatore. Il PD non vota, favorevole alla maggioranza con Italia Viva, contrario Movimento 5 Stelle, AVS ed FN. Più Europa si astiene. Tragedia sfiorata al liceo Ariosto di Ferrara. Un 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni della scuola con un coltello. Il ragazzo, attaccato, ha reagito riportando ferite lievi a una mano. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio tunisino è morto ad Ancona, nello stabilimento di Fincantieri, dopo essere stato investito da una fiamma. Gravissimo un collega bengalese. Nel milanese a Robecco sul Naviglio, un operaio è deceduto precipitando da un solaio. Inflazione al 4,2%, i prezzi accelerano dal 3,3 di agosto, con un aumento dello 0,7% sul mese. A spingere soprattutto energia ed alimentari freschi, mentre l'inflazione di fondo resta all'1,7%. I prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono del 5,3%. WhatsApp, arriva il parental control per i teenager in Italia. I genitori potranno scegliere le impostazioni privacy per i loro figli adolescenti, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi. Questa è la breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione subtropicale resta ben salda sull'Italia e ci accompagnerà anche per l'inizio di ottobre. Unico temporaneo lieve cedimento tra domani e venerdì, quando una debole perturbazione atlantica lambirà il nord, la Toscana e la Sardegna. In questi settori giovedì si osserverà il passaggio di alcuni banchi nuvolosi, localmente più densi nelle zone interne dell'isola, nelle Alpi occidentali e in Valle d'Aosta, dove non si escludono isolate precipitazioni. Per il resto sole, tempo stabile e temperature estive, punte massime anche oltre i 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99 euro. E per le stoviglie Prova April Excellence 2 Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Programma offerto da
13: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: E sono le 17:02, buon pomeriggio a tutti voi ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Insieme anche nel corso delle prossime ore ripartiamo con il piede giusto, Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: protagonisti della nostra collection delle 17 in questo mercoledì 30 settembre 2026. Buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani. L'avrete letto sicuramente sui giornali e anche sui social la notizia che la Corte d'Appello di Bologna ha giudicato sproporzionato il licenziamento di un lavoratore che si era rifiutato di prendere l'aereo per una trasferta, perché l'azienda conosceva da anni la sua paura di volare, la sua aerofobia. Ecco, da voi vogliamo capire, attraverso i vostri messaggi anche oggi, secondo voi fino a che punto il lavoro deve adattarsi ai limiti personali di una persona? Cioè, vi è mai successo che una vostra difficoltà personale, una vostra problematica entrasse in conflitto con quello che il lavoro vi chiedeva? E se foste voi dall'altra parte, cioè se foste il datore di lavoro, come vi comportereste? Sareste comprensivi da questo punto di vista? Oppure quello che si deve fare, paura o non paura, problematica o non problematica? Cosa ne pensate? 348 07 5 80 60.
1: Scusa se

Luca lo stesso, Luca Carboni su Radio Subasio. Un operaio è stato licenziato dopo essersi rifiutato di prendere l'aereo per una trasferta negli Stati Uniti. L'uomo aveva paura di volare, sostanzialmente una condizione che però l'azienda conosceva da anni e infatti per molto tempo aveva evitato di mandarlo all'estero. La Corte d'Appello di Bologna ha poi giudicato il licenziamento sproporzionato e quindi voglio sentire voi su questo, cioè se una mansione fa parte del vostro lavoro, secondo voi si può rifiutarla per una paura personale? Oppure se avete accettato quel ruolo, dovete comunque adeguarvi alle esigenze dell'azienda e fare anche qualcosa che vi crea problemi? E voi avete mai avuto una paura, un limite, una difficoltà personale che si è scontrata con quello che il lavoro vi chiedeva di fare? Come è andata a finire? E voglio sapere anche se, quante ne voglio sapere, se foste voi il datore di lavoro, come vi comportereste in questo caso? 348 075 80 60.

0: Mi fido di te, Giovanotti, su Radio Subasio. Lo dicevamo, la Corte d'Appello di Bologna ha giudicato sproporzionato il licenziamento di un lavoratore che si era rifiutato di prendere l'aereo per una trasferta perché aveva paura di volare e l'azienda sapeva che lui aveva questa problematica. Quindi come si conciliano le proprie problematiche con quello che il lavoro in qualche modo richiede e a volte impone anche?
1: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Ciao.
1: Allora, l'argomento mi tocca particolarmente, nel senso che ho una vera e propria fobia per il volo. Diciamo che ogni tanto mi capita di volare, però devo restare in dei tragitti molto molto bassi, peraltro con sudorazione eccessiva, anche adesso che ne sto parlando, alle mani.
0: Quanto ti capisco.
1: Però indipendentemente da questo, diciamo che per lavoro mi hanno proposto svariate volte Cina, Stati Uniti, di dover andare all'estero. Ho sempre cordialmente declinato l'invito e per fortuna fino a questo momento non mi hanno mai costretto, però indubbiamente è una grossissima limitazione.
0: Beh, insomma, hai declinato e non ti hanno obbligato, e quindi già questa è una gran cosa. Certo, qui siamo partiti dalla paura di volare, però il discorso vale anche per tante altre situazioni, no? Riflettevo adesso, cioè c'è chi per esempio non riesce a lavorare di notte, chi ha paura di guidare anche proprio l'auto per lunghe distanze, chi soffre per esempio gli spazi chiusi o certi ambienti di lavoro. Per cui la domanda è: quanto deve adattarsi il lavoro alla persona e quanto invece deve essere la persona ad adattarsi in qualche modo alle esigenze del lavoro, alle richieste del lavoro, e quando è lecito e giusto dire no? 348-075-8060, anche se foste voi il datore di lavoro, che cosa fareste? Insomma, come vi comportereste? Vi leggo e vi ascolto, questa è Radio Subasio, c'è Levante.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi e con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: www.fileni.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.

0: Spice Girls su Radio Subasio. Il lavoro deve tener conto dei limiti personali, delle problematiche dei dipendenti, e fino a che punto?
1: Per quanto riguarda il lavoro, è vero che ci sono delle problematiche inerenti ad alcuni tipi di richieste da parte dell'azienda, ma è anche vero che quando uno accetta un lavoro per un determinato tipo di azienda, si deve mettere in conto che se è un'azienda internazionale ci può scappare il volo. Si attiva per fare il metronotte, è logico che non può avere paura della notte oppure di un posto al chiuso, quindi dobbiamo fare capre e cavoli, perché è vero che va tutelato il lavoratore,
0: certo,
1: però anche il lavoro, nel senso, non possiamo prendere lo stipendio da manager e poi non farlo.
0: Allora, dici bene, va detto però che nel caso del lavoratore che ha rifiutato la trasferta per la paura di volare e il cui licenziamento, come dicevamo, è stato ritenuto sproporzionato dalla Corte di Appello di Bologna, io mi sono informata un po' meglio, quest'uomo lavorava lì dal 2002 e non era stato assunto come trasfertista. Già nel 2011 aveva certificato la sua paura di volare e l'azienda aveva accettato di non mandarlo in trasferta e quindi di non fargli prendere l'aereo. Per oltre 12 anni non glielo ha chiesto l'azienda, quindi non è proprio il caso di uno che accetta un lavoro sapendo dall'inizio di non poter fare una mansione fondamentale e poi si tira indietro. I giudici si sono concentrati proprio su questo e quindi dopo tanti anni in cui quella limitazione era stata accettata e rispettata, il licenziamento è stato ritenuto una sanzione eccessiva. Questo giusto per chiarire meglio e spiegare meglio la storia. Tornando a voi, quando è giusto che il lavoro tenga conto di un limite personale già noto e quando invece, se quella mansione fa parte del ruolo, è il lavoratore che deve adattarsi, secondo voi? 348 07 580 60 su Radio Subasio c'è anche il nuovo Biagio Antonacci con Saif. Sono sognato.

Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: Ho imparato a sognare Negrita su Radio Subasio. La Corte d'Appello di Bologna ha giudicato, lo si diceva prima, sproporzionato il licenziamento di un lavoratore che si era rifiutato di prendere l'aereo per una trasferta perché l'azienda conosceva da anni la sua aerofobia. E quindi vi abbiamo chiesto, secondo voi, in che modo le due cose possano conciliarsi, cioè quando il lavoro deve tener conto dei limiti personali e delle problematiche dei dipendenti e fino a che punto.
1: Ciao Katia, Alessandro. Ciao. Ma io penso che se il, cioè, così come perlomeno è capitato a me nell'arco della mia vita, cioè se i datori di lavoro, se la ditta dove vai a lavorare è seria col dipendente che sta per assumere, fa comunque un patto, cioè gli si spiegano bene le sue mansioni, che poi per carità in corso d'opera possono anche cambiare, però è sempre un accordo reciproco. Quindi a me hanno detto certe mansioni e queste mansioni richiedevano certe cose, perché è chiaro che non vado a fare il rappresentante se non posso guidare l'auto, no? Se poi sopraggiunge dopo 1, 2, 3, 10 anni, 20 anni che lavori, di dover fare un qualcosa che non hai mai fatto, se questo non riesce a farlo, non riesce a farlo, poveretto, cioè non è cattiveria.
0: Ma certo, mica lo puoi forzare.
2: Ce la sono Claudio, chiamo da Arezzo.
0: Ciao Claudio.
2: Per il discorso del ragazzo di Bologna.
0: Sì.
2: Allora, intanto va visto al momento dell'assunzione se nei patti dell'assunzione c'era anche che lui doveva andare anche all'estero.
0: E no, non c'era.
2: Ma al di là di questo, se questa sua fobia del volo, che cioè, quando uno ha paura, insomma, ci si può sentire male, vengono fuori tante cose.
0: Sì.
2: Quindi se è venuta dopo questa fobia, l'azienda non è che lo possa licenziare, l'azienda gli deve dare un'altra mansione, oppure se no trovare un accordo, nel senso che vabbè, te mi mandi via, però per mandarmi via, che ne so, mi dai un anno di stipendio, il tempo che io mi possa trovare un altro lavoro. Io sono il rappresentante sindacale, quindi queste cose insomma capitano sovente oggigiorno con le aziende, quindi io credo che possa fare tranquillamente un ricorso.
0: Ringrazio Claudio per questa delucidazione e credo che siamo già avanti nella storia, perché come dicevamo la Corte d'Appello di Bologna ha detto no, il licenziamento in questo caso non ci sta, anche perché lo ricordiamo ancora una volta, il patto iniziale era proprio quello che escludeva le trasferte aeree, perché l'azienda era a conoscenza di questa problematica. Insomma, al di là di tutto, l'augurio sarebbe quello di superarla sta paura di volare. Lo dico al Signore qui e lo dico anche a me stessa, ma non c'è verso.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: su Radio Subasio. Volevo salutare Andrea di Roma che ci scrive al 348 075 80 60 e dice: io per anni ho avuto paura di guidare, soprattutto fuori città in autostrada, poi ho trovato lavoro come rappresentante, per forza di cose dovevo stare sempre in macchina, all'inizio è stata durissima ma proprio quel lavoro mi ha costretto ad affrontare la paura e oggi guido senza problemi. Se non avessi avuto quella necessità forse avrei continuato a evitarlo per sempre. E qui c'è anche questo aspetto che mi piaceva sottolineare, cioè a volte un'esigenza di lavoro può diventare lo stimolo per affrontare una paura che altrimenti continueremmo ad evitare, no? Perché no? Naturalmente poi dipende dalla paura, dalla persona, però non è detto che ogni limite debba restare per forza un limite, ecco, mettiamola così. L'informazione, breaking news di TGCom24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buona serata da Giovanni Martinelli. Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Le parole del primo ministro Netanyahu: il copilota ha accoltellato il comandante e intendeva far precipitare l'aereo. Il sospetto attentatore sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. Ancora attacchi russi su Kiev, almeno 4 morti, tra cui un bambino. Su Kaliningrad la tensione resta alta con Mosca che minaccia di utilizzare l'atomica. Per il Cremlino le esercitazioni per simulare l'isolamento dell'exclave aumentano il rischio di un confronto militare diretto. L'inflazione ai massimi da 3 anni, a settembre 4,2% su base annua. A spingere sono soprattutto energia e alimentari freschi. Il carrello della spesa aumenta dell'1,7%. In un liceo di Ferrara un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato da un compagno nei bagni della scuola. La vittima non è grave. I carabinieri indagano sul possibile coinvolgimento di altri studenti. Ancora da chiarire il movente. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Tennis, Musetti salta all'ATP di Tokyo per una piccola frattura all'anulare della mano destra. E poi il calcio con la Nations League. Gli azzurri si preparano per la sfida di venerdì sera contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la A4. Veicoli scortati sono segnalati per una perdita di carico tra Lovato e Palazzolo in direzione Milano. Code in Emilia sulla A14, ramo Casalecchio per il traffico intenso tra Laccio con la A14 e Allaccio A1 verso la Milano-Napoli. C'è una perdita di carico lungo il tratto marchigiano della A14 tra San Benedetto del Tronto e Grottamare per chi procede verso Ancona. Altra perdita di carico lungo la A26 tra Casale e Monferrato Sud e Allaccio con la A21 verso Genova. Voltri, veicoli scortati sulla 1 per un veicolo fermo in avaria tra Ponzano Romano Sorate e Magliano Sabina per chi sta procedendo verso Firenze. Ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia sulla statale 613 la Brindisi-Lecce, c'è corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Squinzano e Torrenalda verso il capoluogo salentino. ANAS ricorda: non distrarti con il cellulare quando sei al volante, il rischio di incidente è fino a 4 volte superiore. Viaggia in sicurezza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
10: più Coop Voce. Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Le 18:03, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme, un'altra ora piena di successi come sempre. Subito la collection, c'è Edoardo Bennato, l'isola che non c'è.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Subasio.

Basio, vi piacciono le giostre? Cioè frequentate o frequentavate quando eravate piccoli? Qual era la giostra che vi piaceva di più? Io non so voi, ma crescendo sono diventata un po' più fifona, cioè quando ero piccola mi lanciavo anche a fare le montagne russe, oggi non ci penso neanche lontanamente. Beh, di giostre parleremo tra poco, perché ce ne sono alcune che hanno fatto veramente la storia e un giretto lì lo abbiamo fatto tutti almeno una volta su Radio Subasio. Ne parliamo meglio tra poco, subito c'è Gaia.

Radio Subasio. Radio Subasio.

Non mi ami, Giorgia, su Radio Subasio. Ma ve lo ricordate il bruco mela? Che meraviglia, è una giostra che abbiamo visto praticamente tutti almeno una volta. Il giretto lì l'abbiamo fatto, quello con il trenino a forma di bruco che entra dentro una mela gigante. La storia nasce a Fiabilandia, a Rimini, dall'idea del progettista Armando Tamagnini. Il progetto prende forma a metà degli anni 70 e da lì il bruco mela diventa quasi un genere a sé, copiato e reinterpretato nei Luna Park di mezzo mondo. Quest'anno festeggia mezzo secolo di vita. La cosa divertente è che nasce proprio da un'immagine semplicissima, cioè il bruco che entra nella mela, e da quella cosa lì sono venute fuori generazioni intere di bambini urlanti che si divertivano, perché c'è stato un tempo in cui ci si divertiva veramente con poco. Che meraviglia, che nostalgia, insomma, altro che realtà virtuale. Per quasi 50 anni è bastato un verme sorridente e una mela gigante a farci divertire, a dimostrazione che la semplicità a volte vince, no? Quindi non so, magari esiste ancora in qualche località il gruppo mela, no? Giusto così per rivivere emozioni ormai dimenticate.

0: settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Vi è mai capitato di vedere un film e dopo sentirvi meglio? Come a dire, ho risolto un problema grazie a questo film. Può succedere. A chi non lo so, ma può succedere. Ne parliamo su Radio Subasia tra poco.

sai. George Michael su Radio Subasio. Può un film aiutarti a capire meglio quello che stai vivendo? In alcuni percorsi psicologici la risposta è sì. Si parla di cinematerapia e l'idea è proprio quella di usare film o scene specifiche come punto di partenza per riconoscere emozioni, dinamiche familiari, paure, comportamenti. Ora sia chiaro, non è che guardi un film e guarisci improvvisamente come per magia, e infatti la ricerca scientifica sulla cinematerapia è ancora molto limitata e servono ancora studi più solidi per valutare meglio. Però come strumento dentro un percorso terapeutico può sicuramente aiutare alcune persone a vedersi da fuori, no? E a parlare di cose che magari direttamente farebbero più fatica a raccontare, che poi a pensarci bene succede anche senza psicologo, no? Cioè certe volte guardi un personaggio e dici mamma mia, sono esattamente io, preciso, solo che di solito lo dici con una ciotola di popcorn in mano. E poi sì, magari perché no, puoi lavorare su te stesso, su quell'aspetto che magari hai riconosciuto, hai visto sullo schermo, magari che ti è piaciuto poco, però da lì a riuscirci è tutta un'altra storia.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Venti del cuore, Fiorella Mannoia su Radio Subasio, sono partiti i ricordi delle giostre. Prima si parlava del brucomela, e sì, qualcuno mi dice esiste ancora, non lo sapevo, non ho figli, vero? Quindi non lo so, per questo chiedevo a voi che mi illuminate sempre. Mentre ricordo il tagadà che mi scrive Roberto di Mestre, certe cadute, mamma mia. Che poi se percorri delle strade in macchina, l'effetto è quello, eh?

0: Angelina Mango su Radio Subasio ci porta le break news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Giovanni Martinelli. Tentato dirottamento sul volo Dubai Tel Aviv, l'aereo è atterrato a destinazione. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Il primo ministro Netanyahu ha riferito che il copilota ha accoltellato il comandante per far precipitare il velivolo. La strage è evitata grazie all'intervento di un passeggero e di un membro dell'equipaggio. L'inflazione è ai massimi da 3 anni, a settembre 4,2%. La crescita trainata soprattutto dall'andamento dei prezzi energetici. In rialzo anche i prezzi del carrello della spesa, più 1,7%, e dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, più 5,3%. A pesare anche il caro carburanti. La polizia indaga sulla morte del 21enne polacco trovato morto a Milano dopo essere precipitato da 12 metri d'altezza nei pressi di Corso Como. Il giovane era scomparso dal 28 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, stava cercando di scavalcare una ringhiera. La caduta sarebbe stata causata dal cedimento di un corrimano. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Del Prete, esponente di spicco del clan di Camorra Mazzarella. Era nascosto nell'armadio della camera della figlia. Dopo essere stato scoperto, si è complimentato con i militari dell'arma. Era latitante dal 3 marzo. Sono 625 i fermi scattati oggi per le proteste studentesche in Francia. A riferirlo è il primo ministro dell'interno francese. 85 invece gli agenti feriti tra poliziotti e gendarmi. Le proteste contestano le classi sovraffollate, i pesanti carichi di lavoro e la scarsa qualità dei materiali scolastici. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione subtropicale resta ben salda sull'Italia e ci accompagnerà anche per l'inizio di ottobre. Unico temporaneo lieve cedimento tra domani e venerdì, quando una debole perturbazione atlantica lambirà il nord, la Toscana e la Sardegna. In questi settori giovedì si osserverà il passaggio di alcuni banchi nuvolosi, localmente più densi nelle zone interne dell'isola, nelle Alpi occidentali e in Valle d'Aosta, dove non si escludono isolate precipitazioni. Per il resto sole, tempo stabile e temperature estive, punte massime anche oltre i 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
10: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Yakult Plus.
14: Pesca.
13: 20 miliardi di probiotici LCS.
14: Pesca.
13: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
14: Pesca.
13: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
0: Le 19:02, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme, un'altra ora piena di successi ci aspetta e la collection Santana e Maná, questa è Corazon Espinado.

Vi porto ad Arcene o ad Arcene, non so come si pronuncia, dico la verità, ma siamo in provincia di Bergamo e sono arrivati a rubare il tetto di una scuola materna. Assurdo, ma vero. Durante la notte alcuni ladri avrebbero forzato il cancello, sarebbero entrati con un furgone e avrebbero smontato gran parte della copertura in rame della scuola dell'infanzia Giovanni XIII. Il lunedì mattina maestre e bambini sono arrivati e hanno trovato la scuola praticamente trasformata in un cantiere. La cosa incredibile è che l'asilo è in pieno centro, cioè circondato da case, eppure nessuno sembra essersi accorto del lavoro necessario per smontare e portare via tutta quella copertura. Cioè non è che lo fai così in un secondo e senza far alcun rumore. I carabinieri stanno ora indagando. Diciamo che quando uno dice hanno rubato di tutto, di solito è un modo di dire. In questo caso invece qui lo hanno fatto davvero e hanno preso pure il tetto. Cose incredibili ma vere.

Radio Subasio. Radio Subasio.

magari lo pensa qualcuno perché trova, torna a casa e trova la cena pronta, e quindi grazie di esistere a chi ha preparato la cena. Vi dico questo perché in Brasile, leggevo adesso, un bambino di 11 anni di nome Francisco ha fatto una sorpresa alla mamma che tornava stanca dal lavoro. Ha preparato da solo soletto la cena, ha apparecchiato la tavola, si è messo addirittura grembiule e cuffia da cuoco e ha imposto pure una regola alla famiglia: niente telefoni durante il pasto. Hai capito? Il video pubblicato dalla mamma è arrivato ovviamente a milioni di visualizzazioni, e il giorno dopo Francisco e i fratelli, galvanizzati dal successo, si sono rimessi ai fornelli. Ah, vedi, potrebbe essere, come dire, un incentivo in qualche modo per i vostri ragazzi. Chissà, magari qualcuno stasera vi farà una sorpresa a cena, vi farà trovare tutto pronto a tavola. Non sarebbe male. C'è Alessandra Amoroso ora.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
2: È possibile!
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Domanda delle domande, ma l'amore eterno esiste? Cioè si può stare insieme per tutta la vita? La risposta ve la do tra poco perché c'è una storia che voglio raccontarvi. Su Radio Subasio subito Alfa e Gigi D'Alessio.

Manuel Angelim Dino e Maria de Souza Dino, brasiliani, erano entrati nel Guinness per il matrimonio più lungo tra una coppia vivente. Si erano sposati il 20 novembre del 1940, hanno avuto 13 figli, 55 nipoti, 54 pronipoti e 12 trisnipoti. Una famiglia praticamente delle dimensioni di un piccolo comune. Poi Manuel è morto nell'ottobre del 2025 a 106 anni, dopo quasi 85 anni di matrimonio. Maria aveva raccontato che il segreto della loro unione era semplicemente l'amore. Ora io non so se esista davvero una formula per stare insieme 85 anni, ragazzi, ma alcune coppie ce la fanno e io la trovo meravigliosa questa cosa, perché a fronte di divorzi, separazioni sempre più frequenti, matrimoni che, lo sentiamo, insomma, durano il tempo di dire finché morte non ci separi, a separi sono già finiti, ecco, storie come queste in qualche modo ridanno un po' di speranza, dai, nell'amore. Su Radio Subasio anche in Måneskin.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire. Radio
1: Subasio. Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

A testa in giù, grande Pino Daniele, sempre un piacere, un'emozione riascoltarlo. Lo abbiamo fatto su Radio Subasio alle 19.48. Preparatevi per il 3 per te che ritorna. Anche stasera suoneremo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, tra poco una via l'altra, senza interruzioni.

0: Of the Sun su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TGcom24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Oggi il copilota dell'Oman di un volo decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv ha accoltellato il comandante dell'aereo degli Emirati e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Alcuni passeggeri hanno fatto irruzione nella cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. Israele denuncia intanto un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. È stato un attentato, dice il ministro Katz. I passeggeri sono poi atterrati con un altro aereo intorno alle 18 italiane all'aeroporto di Tel Aviv. In Italia da registrare il nuovo balzo dell'inflazione a settembre al 4,2%, dato più alto da settembre 2023 quando toccò il 5,3%, a pesare il rialzo dell'energia pari al 22,3%, una batosta che si tradurrà in oltre 1.300 euro in più a famiglia, secondo i consumatori. La Premier Meloni scrive a Ursula von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. Meloni attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno può spegnere l'incendio, sostiene la Premier. L'attività parlamentare c'è stato in commissione, il primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera, a favore si è espresso il centrodestra, centrosinistra diviso, hanno votato no 5 Stelle AVS, mentre il PD si è astenuto. Lutto nel mondo dello spettacolo con la morte in provincia di Messina all'età di 100 anni di Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio dal 1961 al 2006. La sua voce ha accompagnato generazioni di bambini e bambine nel nostro paese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 in direzione Napoli. 3 km di incolonnamenti per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A16 coda di 1 km per veicolo in fiamme alla barriera di Napoli Est in direzione Canosa. Infine sulla statale 309 Romea si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Marghera procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, altra ora insieme, tra pochissimo ritorna anche il 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection, Marco Masini, Ti innamorerai.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E torna il 3 per te, l'appuntamento che tutte le sere vi dà la possibilità di scegliere e ascoltare tre canzoni in sequenza, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. Sono le tre canzoni più importanti della vostra vita, quelle che vi facciamo scegliere, quindi fatelo anche adesso, siete nel posto giusto e nel momento giusto. 075 80 60 se volete chiamare, avete a disposizione anche la nostra app, se lo preferite potete prenotarvi lì e lasciare lì le tre canzoni che volete ascoltare, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 8060 come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Eleonora.
2: Città:
3: Lariano, provincia di Roma. Lariano.

0: Età?
1: 44.
0: Cosa fai nella vita?
1: Lavoro come, diciamo, aiuto macellaia in un supermercato.
2: Le faccio rompere una costata
3: e io te do una assediata.
2: No, cosa hai capito? Una costata di manzo, una bistecca.
0: Segno zodiacale.
1: Vergine.
0: Ti fasci la testa prima o dopo averla battuta?
1: Prima.
4: Medicazione della testa. Misurare dalla punta della testa alla gola e poi dalla punta della testa all'altezza delle orecchie.
0: La domanda che vorresti ti venisse fatta.
1: Stai bene?
0: E la risposta?
1: Sì. Siamo avanti.
5: Allora, a me questa risposta, tiriamo avanti, mi fa venire prima il magone, poi il nervoso. Ma che cavolo vuol dire tiriamo avanti? Cioè, sei una persona sana, ancora giovane, non sei, cioè, una risposta così me la posso aspettare da una persona ormai avanti negli anni che è buttata in un letto in un ospizio. E allora mi può dire tiriamo avanti.
0: Sai chiedere scusa?
1: Sì.
0: Una pizza?
1: Sempre, tutti i gusti.
6: Ingredienti: busta, radicchio in montagna direi, peperoncino rosso, maionese, gorgonzola. Si inseriscono in busta, prima mettiamo gorgonzola, qui esageriamo perché il gorgonzola è buonissimo, un po' di radicchio, giusto un po' di maionese che ti dà quel tocco francese in più, e voilà, sì, pizza top di gamma, credetemi, quando è cotta questa è il top di gamma. Che pizza, oh!
0: Sai mentire?
1: Poco.
0: C'è una canzone che ti rappresenta?
1: Tu corri.
7: Mi dica un po', come la fa lei?
1: No. Devo.
8: Sentiamo, dai.
1: Tu corri, tu corri.
7: Che sport preferisci?
9: Mi piacerebbe correre.
7: Ah, sì, ha mai corso da ragazzo?
9: Sì, da piccolo con papà.
7: Ah, e chi vinceva?
9: Io, perché se mi prendeva erano botte.
7: È divertente sta cosa.
0: Tre persone che vuoi salutare.
1: Mio marito Michele, mia figlia Stella e mio figlio Leonardo.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Marco Mengoni, Guerriero. Elisa, A modo tuo. Gemelli diversi, Tu corri.
0: Radio
1: e Leonardo.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Marco Mengoni, Guerriero. Elisa, A modo tuo. Gemelli diversi, Tu corri. Radio

0: Elisa, a modo tuo su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Eleonora di Lariano, provincia di Roma. Eleonora ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Marco Mengoni, Guerriero, e prima ancora Gemelli Diversi, Tu Corri. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 075 80 60, se preferite chiamare, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 indicando le tre canzoni che volete ascoltare. Ma non dimenticate che a disposizione avete anche l'app di Radio Subasio, e anche lì potete prenotarvi tranquillamente per il 3 per te. Radio Subasio.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Il caldo fuori stagione, forse non lo sapete, ma incide anche sulla nostra testa e, insomma, ci rende un po' più instabili, come se ci fosse bisogno di qualche altra ragione per esserlo, ma ne parliamo meglio tra poco su Radio Subasio. Subito c'è Annalisa e Madame Amica.

Morci, ma Rome wasn't built in a day su Radio Subasio. Questo caldo fuori stagione non confonde solamente l'armadio, ma confonde anche un po' noi, la nostra testolina. Quando le temperature restano alte, più del normale, soprattutto per diversi giorni, può aumentare la sensazione di stanchezza, irritabilità e nervosismo. Dormiamo peggio, recuperiamo meno, ci sentiamo più affaticati e basta molto meno per farci perdere la pazienza. E poi c'è anche una cosa quasi mentale, cioè siamo a fine settembre, ci aspettiamo aria fresca, giacche leggere, magari la prima copertina sul divano, e invece usciamo ancora in maniche corte. Il cervello praticamente dice: scusate, ma che stagione stiamo facendo? Cioè c'è un po' di disorientamento, no? Quindi se in questi giorni siete un po' più suscettibili del solito, magari siete diventati anche più intrattabili e qualcuno vi dice: mamma mia che caratteraccio, voi rispondetegli: beh, è il caldo fuori stagione che fa questo. Mi sembra un'ottima giustificazione.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Programma offerto da
1: La festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'immigrazione, perché restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche. Alla base della decisione italiana la situazione nella exclave spagnola di Ceuta. Medio Oriente, atterrati intorno alle 18 ore italiana a Tel Aviv i passeggeri dell'aereo a bordo del quale il copilota ha accoltellato il comandante e tentato di far schiantare il Boeing. Alcuni passeggeri hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio neutralizzando l'assalitore. E Benjamin Netanyahu è incontrato all'aeroporto Ben Gurion i passeggeri, lo riporta il Time of Israel. È un attentato jihadista, dice intanto sui fatti avvenuti a bordo il ministro israeliano Katz. Dall'Italia, il governo chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. La decisione, dopo le richieste dell'opposizione, di rendere esecutivo il verdetto. E l'Egitto precisa intanto di non voler entrare nella vicenda giudiziaria e sottolinea che i giudici hanno condannato singoli individui e non le istituzioni del paese. Palazzo Chigi smentisce intatto contatti col Cairo prima della sentenza. Il calcio in chiusura con la Francia, capiremo il nostro livello, lo ha detto Scalvini a due giorni dalla sfida di National League con i Blues a Parigi. Siamo solo all'inizio, ha detto il difensore, ma stiamo cercando di trovare una nostra identità. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
4: Subasio. Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: www.radiomileni.it.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Inizia la nostra serata insieme, come al solito, con la collection delle 21, dove troviamo il successo dei Toto, Rosanna, e il Ben ritrovati vi arriva da Roberta Reversi.

0: Favoloso, continuiamo ad ascoltarlo dal 1982 e diciamo che è sempre quello l'aggettivo che ci viene in mente ogni volta che apprezziamo questo pezzo dei Toto Rosanna. 21:08, ben trovati da Roberta Reversi, buon mercoledì sera, ancora una volta siamo insieme fino a mezzanotte, come sempre dalle 22:30 io vi ricordo l'appuntamento con Per un'ora d'amore, con le vostre belle canzoni scelte dal vostro cuore, con le vostre dediche, le vostre note d'amore e con le vostre storie più belle, quelle che avete voglia di condividere con noi. Prima di Per un'ora d'amore parleremo comunque d'amore insieme, scambiandoci un po' i nostri pensieri, i nostri commenti e magari raccontando anche qualche esperienza che abbiamo vissuto in merito all'argomento di cui parleremo. Questa sera, lo annuncio di già, è il primo passo. Bello pepato, l'argomento di questa sera. 348 075 8060, io vi ricordo il numero, questo lo dovete tenere a mente perché aspetta i vostri messaggi, i vostri vocali con il commento a questo argomento di cui parleremo fra poco, lo sviscereremo insieme. Intanto, Ernia, dedica.
1: Che nome dai d'un sogno? Sono le

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

sesso, le donne sono più emotive, quindi sono più interessate all'emozione, al sentimento, all'amore. Le differenze di desiderio tra uomo e donna sono frequenti e cambiano nel tempo. Questo dobbiamo dire, questo è quello che hanno sottolineato psicologi e scienziati. Una parte del problema è che il desiderio continua ad essere interpretato soprattutto come una questione biologica, ma ha il suo bel peso anche il fattore relazione, la cultura, la psiche, stress, educazione ricevuta, qualità della comunicazione all'interno della coppia, la percezione di sé e la libertà anche di parlare molto molto apertamente senza tabù della sessualità. Per questo quello che vi voglio chiedere è una cosa molto semplice, sto cercando di trovare il modo giusto. Nella vostra coppia il desiderio è vissuto in maniera equilibrata o c'è chi ne è più dipendente, cioè chi ne chiede di più praticamente, lui o lei, o lui o lui, lei lei, chi fa il primo passo poi fra i due, oppure vivete tutto con molta libertà o c'è qualche tabù? Se avete la consapevolezza magari che il desiderio o il calo di desiderio può diventare un problema per la coppia, ne parlate tranquillamente, ve lo affrontate da soli o vi fate aiutare magari dal vostro partner o da qualcuno che potrebbe essere un esperto in materia? Ecco, il primo passo, chi fa il primo passo anche nella comunicazione, non solo nell'approccio sessuale, non solo nel corteggiamento che mira ad un sentimento. Quindi ecco, questo è quello che io vi chiedo: chi è che fa di solito il primo passo nella vostra coppia? 348 075 80 60. C'è intanto Lady Gaga con Million Reasons.

brivido felino Mina Celentano, e quando non c'è questo brivido felino che si fa? Se ne parla? E chi è che tira fuori il tema, il problema? In questo caso chi è che fa il primo passo? Nella vostra coppia il desiderio, ad esempio, è vissuto in maniera equilibrata o c'è chi ne è più dipendente? Chi fa il primo passo fra i due? Come siamo smaliziati questa sera. Voi vivete sempre tutto con molta libertà o ogni tanto non siete sulla stessa lunghezza d'onda? E se avete la consapevolezza che c'è un calo di desiderio che potrebbe diventare un problema per la coppia, voi ne parlate con l'altra persona, vi fate aiutare o cercate di risolvere tutto da soli? E allora 348 075 8060 ci risponde Laura di Torino, che dice: sono sempre io a fare il primo passo e in tutto, ma questo solo perché sono molto più estroversa di mio marito e non mi tengo dentro niente. Beh, quel sai, è una bella cosa, perché essere estroversi significa tirare fuori le emozioni, se c'è un problema se ne parla e anche l'altro poi viene tirato dentro la questione, e quindi ci sono buonissime possibilità che la cosa possa essere risolta. È importante che ci sia qualcuno nella coppia che fa il primo passo, non che tutti e due si tirino indietro in qualunque situazione. Cioè, viva la vita, Francesco Gabbani su Subasio.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

e noi, a proposito di amori, di quando un uomo ama una donna, è lui che fa il primo passo, è lui che corteggia o trova il modo di farsi corteggiare. Comunque stiamo parlando proprio del primo passo. Chi fa il primo passo fra voi due? Se vivete tutto con molta libertà, quindi senza tabù, parlate assolutamente tranquillamente anche delle questioni anche che riguardano il tema sessuale, ma c'è uno dei due che ne parla magari con più serenità e che quindi fa il primo passo. 348 075 80 60, c'è Manuela di Fano che ci dice: io sono molto chiusa e mi imbarazza parlare di quello che provo, di quello che non mi sta bene, soprattutto per quanto riguarda il sesso, ma anche con mio marito. Ecco, quindi di sicuro non sono io a fare il primo passo, per cui quello che manca, un'altra parte della tua risposta, che se vuoi puoi darci anche più tardi, quando ci hai pensato bene, è se il primo passo lo fa tuo marito a questo punto, visto che non lo fai tu, oppure se non lo fa nessuno dei due, e lì il problema rimane, il problema resta e non si risolverà mai. Ecco, facci sapere, Manuela, speriamo per te che il primo passo nella risoluzione di queste cose insomma lo faccia almeno lui. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, così canta Laura Pausini stasera su Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Il comico, sai che risate, lui è Cesare Cremonini su Subasio 21.52. Fra pochissimo arriva il nostro appuntamento con l'informazione, l'ultimo per questa serata. Prima però voglio ricordarvi che stiamo parlando del primo passo. Chi è che fa il primo passo all'interno della coppia? Tanto nel corteggiamento che nell'approccio sessuale pure semplice, chi fa il primo passo? Anche nel parlare di un problema fra di voi, chi affronta la cosa per primo? E chi fa il primo passo verso l'altro quando si litiga per potersi riappacificare? Ecco, questa è una cosa molto carina e mi piacerebbe molto saperlo da voi. 348 075 80 60.

0: Fabri Fibra Antidroga, siamo arrivati con loro alle 21:59 minuti primi, torna l'informazione. Breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Terrore nei cieli dopo che il copilota omanita di un volo decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv ha accoltellato. Oggi il comandante degli Emirati è tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone. Alcuni hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio neutralizzando l'assalitore. I passeggeri sono poi atterrati con un altro aereo nel tardo pomeriggio a Tel Aviv. In Spagna il governo decide di prorogare di altri 15 giorni i controlli per i viaggiatori provenienti dall'Italia dopo che il Viminale ha annunciato un'ulteriore proroga dello stop dell'accordo Schengen con il paese iberico alla base della decisione di Roma. L'attuale situazione è assente. Stati Uniti, la Federal Trade Commission ha avviato un'ampia indagine sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale di Anthropic e OpenAI. L'autorità intende chiedere informazioni dai vertici delle aziende. L'ampliamento dell'indagine segue l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente Trump e i big del settore. In quella sede Trump ha ribadito che non saranno imposte regole. Andy Burnham apre alla possibilità che il Regno Unito rientri a pieno titolo nell'Unione Europea. Londra potrebbe fare il passo decisivo, ha affermato il Premier, illustrando una delle opzioni per le relazioni bilaterali. Chiudiamo con il calcio. Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo. Clamorosa rottura tra CR7 e l'allenatore Jesus. Dopo la panchina con la Norvegia, Ronaldo rischiava l'esclusione dall'undici iniziale anche con la Danimarca. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. 1, 2, 3, 4.
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico. Ah!
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
9: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
13: Anche per me?
14: È un sì al 100%!
15: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
0: Ancora buon mercoledì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un successo datato 1978 dei Pooh, ci penserò domani.

0: Dimentica Tiziano Ferro su Subasio, 22:09 di questo mercoledì sera che stiamo vivendo insieme. Bentrovati ancora da Roberta Reversi. Stiamo parlando del primo passo. Non è facile, Bisogna avere il carattere giusto per farlo, bisogna avere il coraggio. Il primo passo in tutto, il primo passo nel corteggiamento, il primo passo nell'approccio sessuale, il primo passo per far pace dopo una litigata, eccetera, eccetera, eccetera. Ditemi un po' voi dove avete fatto e quando il primo passo. 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali.
1: Sono Emanuela di Rovigo. Volevo rispondere un po' alle domande che avete fatto. Intanto il primo passo per sposarmi l'ho chiesto io a mio marito e stranamente sono stata io a proporlo. E ogni passo per poter risolvere i problemi, per poterli attenuare, tutto il resto li ho sempre fatti io. Non so perché la donna, almeno nel mio caso, sia quella che ha sempre deciso tutto. Forse non ci sono più gli uomini di una volta come mio padre, e ho sempre fatto tutto io. E adesso che ormai ho i miei 56 anni mi rendo conto che forse adesso vorrei che le cose fossero al contrario. Vorrei ricevere la proposta io, vorrei che fosse fatto il primo passo dall'uomo, ma così è la vita e questo è quello che ho fatto io nel mio matrimonio.
0: Vabbè, se tu il tuo matrimonio comunque, cara amica, continua a durare, evidentemente hai fatto bene e forse è stato meglio così. Però capisco le tue lamentele, qualche volta insomma poteva darsi una mossa anche lui, il tuo metto, vabbè, ci sta, dai. Meraviglioso errore. Gianna Nannini, dopo aver parlato insieme del primo passo che, ribadisco, non è semplice fare, ci vuole coraggio, per cui complimenti a chi lo fa.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi, con lei siamo arrivati alle 22 e 23, esatto, e quindi ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, che dalle 22:30 ci porterà fino a mezzanotte insieme, e insieme anche alle vostre canzoni scelte con il cuore. Ci saranno le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre storie più belle. Ricordo i contatti: 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali, l'app di Radio Subasio, anche lei è vostra, anche questa è a vostra disposizione, per prenotare le vostre canzoni del cuore per questa sera o per le prossime serate. E poi c'è l'indirizzo redazione radiosubasio.it, che accoglie e raccoglie le vostre storie d'amore più belle. Inoltre vorrei rammentarvi che, nel caso non abbiate la canzone giusta per il vostro amore, noi vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio e sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera. Vedrete che ci troverete la canzone giusta per voi. Nel frattempo, su Subasio, Amy Winehouse con Love is a Losing Game.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

Bene bene, siamo alle 22:31, pronti a partire con Per un'ora d'amore, con le vostre belle canzoni scelte dal vostro cuore. Bentrovati ancora da Roberta Reversi. Da qui a mezzanotte ne sentiremo delle belle, datemi retta. E allora iniziamo subito con la prima dedica, che è arrivata al 348-075-8060, è da parte di Lorenzo di Roma per la sua Silvia. Ti chiedo scusa per tutte le volte che sono stato la causa delle tue tristezze. Giuro che mi impegnerò come ben sai. Ti amo tanto. E la canzone che ha scelto per lei è una canzone di Jovanotti, Una storia d'amore.

partiremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

Sempre dolcissime le canzoni di Raf, non è mai un errore, e alle 22.40 c'è anche la dedica di Simone di Roma per Sofia. Sono pazzo di te, sono più di 3 mesi che non ti vedo, ma non passa giorno che non sei nei miei pensieri. Per te, Toffi di Vasco Rossi.

Pace di memoria, Giorgia, su Basio, anche questa meravigliosa Grazie perché di Gianni Morandi ed Amy Stewart, la dedica Carla Di Foggia al suo Tony. Grazie per l'amore di tutta una vita. Un bacio.

0: Anche Ed Sheeran, grazie al vostro cuore innamorato nel nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. La prossima dedica arriva dall'app, c'è Serena di Roma per il suo Lorenzo. Viviamolo adesso e il nostro amore, perché il tempo corre veloce. E la canzone che gli dedica è un pezzo di Francesco Renga che si intitola proprio Vivendo adesso.
1: Un'altra

Siamo alle 23 in punto su Subasio e in Per Onora d'Amore è arrivato anche il momento in cui conosciamo una delle vostre storie più importanti, una di quelle che avete indirizzato a redazione tra radiosubasio.it o inviato al 348 075 8060 con un messaggio, con un vocale. Maria Luisa stasera, Maria Luisa di Torino, ci racconta la storia di un amore, il suo spezzato, un amore che non passa. Ecco, lei si ricorda proprio il momento in cui il suo Robby se n'era andato e ce la racconta così. In un martedì di pioggia se n'era andato e non c'erano state urla, solo il click di una porta che si chiudeva, come me lo ricordo bene. Le amiche mi dicevano che sarebbe passata, ma la verità era che il suo amore non si era spento, si era solo trasformato in un inquilino silenzioso. Non c'era rabbia in me, solo la dolce abitudine di ritrovare il ricordo di Robby nelle piccole cose, come una risata sentita per strada o un gesto per farmi coraggio. Un pomeriggio d'autunno lo incrociai alla stazione con un'altra ragazza. Robby si irrigidì, sorpreso, e mi fece un cenno timido. Io invece ricambiai con un sorriso sincero e continuai a camminare per la mia strada. Sentii una lacrima che scendeva per il viso, ma nel cuore io provavo solo una certezza. Si può continuare ad amare qualcuno anche senza possederlo, custodendo quel sentimento come il regalo più bello, anche se a distanza. E allora gli dedico questa canzone degli Scorpions, Still Loving You.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Per un'ora d'amore con Subasio.
4: Per un'ora d'amore con Subasio e la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte qui su Subasio. Qui insomma ci sono tutte le canzoni d'amore, anzi ne mancano ancora un po' perché stanno ancora arrivando le vostre scelte musicali. Diciamo che per la mezzanotte ci saranno tutte le vostre canzoni del cuore, quelle che avete prenotato con l'app di Radio Subasio, quelle che avete scelto attraverso il 348-075-8060, inviando un messaggio o inviando un vocale. Insomma, la playlist di Per un'ora d'amore la realizzate voi con il vostro cuore innamorato. La prossima dedica è quella di Riccardo Di Napoli per la sua Luisa. E chi se lo dimentica più, quel tuo neo sensualissimo vicino alle labbra. Quanto mi manchi, amore mio. Ultimo, i tuoi particolari.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Daniela Silvestri, le cose in comune, bella, innamorata e soprattutto divertente questa canzone che ci siamo ascoltati in Per un'ora d'amore questa sera. 23 e 22 al 348 075 8060 di Radio Subasio, anche i vostri vocali.
1: Sono Maria da Napoli e volevo dedicare la canzone di Giulier di Achille Lauro per noi a Gennaro, dicendogli che io sono qui, io l'aspetto, che non sarà la distanza a separarci e che amo tanto. Un bacio.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Per un'ora d'amore con 23:33 prosegue il nostro Per un'ora d'amore con le vostre canzoni, le vostre dediche, le vostre note d'amore, con le confidenze che la sera qui da noi su Subasio ci fa il vostro cuore, perché l'avrete capito, ormai questo è decisamente il posto ed è anche il momento giusto. Bene, la prossima dedica è al 348-075-8060 e arriva da Ivano di Matera per Valeria. La ricordi, amore? Questa era la canzone dei nostri sogni. Eagles, I Can Tell You Why.

Anche gli 883 in Per un'ora d'amore questa sera con la loro Ti sento vivere. Continuano ad arrivare le vostre dediche, le vostre note d'amore e anche le canzoni che sceglie il vostro cuore. Da Tino di Roma per la sua Marisa. È crudele dirsi che resteremo amici, ma è l'unico modo per non perderti del tutto. Rosanna, Nino Buonocore.

Le vibrazioni, dimmi, e con loro siamo arrivati alle 23:58, quindi alla conclusione di Per un'ora d'amore. La mezzanotte la raggiungeremo poi con Riccardo Cocciante, se stiamo insieme. Io nel frattempo vi saluto con un pensiero di Margaret Mazzantini. Gli amori che sembrano assurdi, certe volte sono i migliori. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.